ne vada, luce dei miei occhi, sangue nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non ragione.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Una stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. Dramma al mare affondi. Una donna è deceduta a causa di un malore fulminante. Nonostante i soccorsi per salvarla, non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita è stata una settantenne del luogo, molto conosciuta in città anche per impegno in una storica attività commerciale, gestita insieme alla famiglia. La tragedia si è consumata sotto gli occhi di numerosi bagnanti nell'area litoranea di Tumulito, lungo il tratto di spiaggia in prossimità del lido Latin Dream. Secondo le prime ricostruzioni, l'allarme è scattato quando la settantenne è uscita dall'acqua accusando delle difficoltà respiratorie. È stata subito soccorsa sulla battigia da una infermiera presente in zona casualmente, che dopo essersi qualificata si è fatta fornire un defibrillatore, iniziando le manovre di rianimazione, supportata da alcuni bagnanti della cooperativa Mare Amico. Poco dopo in spiaggia sono sopraggiunti i soccorritori del 118 che hanno proseguito nelle procedure di rianimazione per circa un quarto d'ora, fino a doversi arrendere, constatando il decesso direttamente in spiaggia. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, un uomo condannato in via definitiva per reati di lesioni aggravate e associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Il destinatario del provvedimento era stato già arrestato nel maggio del 2022 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito delle investigazioni condotte congiuntamente dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza. Alla luce della pena residua ancora da scontare, la magistratura ha disposto la cessazione del regime degli arresti domiciliari e la traduzione in carcere dell'uomo, che è stato accompagnato dagli agenti del commissariato di Formia presso la casa circondariale di Cassino, dove sconterà la pena residua. A Fondi i carabinieri hanno arrestato un 41enne del luogo, trovato in possesso di sostanza stupefacente, denaro contante, oltre a due telefoni cellulari, una dose di cocaina trovata addosso e altre 20 rinvenute successivamente nella sua abitazione. È quanto emerso durante il controllo dei carabinieri della tenenza di Fondi, che hanno arrestato il 41enne già noto alle forze di polizia. L'uomo è accusato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato una prima dose di cocaina. Il controllo è stato quindi esteso all'abitazione del 41enne, dove sono state rinvenute altre 20 dosi della stessa sostanza. Complessivamente sono stati sequestrati 8,5 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi. I militari hanno recuperato anche una somma di denaro contante composta da banconote di vario taglio e ritenuta verosimilmente collegata all'attività di spaccio. Sono stati sequestrati pure due telefoni cellulari considerati di interesse per gli ulteriori accertamenti investigativi. Al termine delle formalità di legge, il 41enne è stato arrestato e su disposizione della magistratura messo ai domiciliari nella propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato l'altro ieri la località Tralla, lambendo anche l'area del Montesiola nel territorio di Castelforte. C'è stata una grande mobilitazione da parte dei soccorritori, soprattutto con i mezzi aerei, che per tutta la giornata hanno fatto la spola per raccogliere acqua da gettare sulle fiamme che avanzavano pericolosamente anche con l'ausilio del vento. L'allarme è scattato durante la notte quando sono stati avvertiti i primi focolai. Il fronte delle fiamme si è esteso rapidamente, lambendo anche alcune abitazioni. Per fortuna, l'intervento dei soccorritori, dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei volontari ha permesso di domare le fiamme, sia pure con molta difficoltà e dopo lunghe ore. I danni sono stati notevoli al patrimonio ambientale. Il comune di Minturno si è dotato di 7 ispettori ambientali: Erika Licandro, Fabio Frusone, Milena Guadalaxara, Massimo Mirabella, Salvatore Pitirollo, Marilena Polito e Riccardo Tartaglione ricopriranno ufficialmente l'incarico di ispettori ambientali volontari comunali di Minturno. Tutti e sette i candidati ammessi hanno superato le due prove in programma che sono tenute negli uffici della Protezione Civile nell'ex pretura di Minturno, dinanzi alla commissione composta dal comandante della Polizia Locale di Minturno, Alessandro Valerio, che ha svolto anche il compito di segretario verbalizzante, da Antonio De Santis, responsabile del Servizio Ambiente e Tecnologia del Comune di Minturno, e da Gennaro Alessio D'Angelo, responsabile d'area, esperto nelle materie d'esame, in servizio presso il Comune di Monte San Biagio. Inizialmente gli aspiranti ispettori erano 17, all'appello dell'altro giorno si sono presentati però soltanto in 7. I punteggi ottenuti nei ispettori variano da un massimo di 30 ad un minimo di 21 e quindi, superati i punteggi minimi previsti al termine delle prove, la commissione ha promosso i 7 candidati, i quali entreranno in servizio a breve. Disagi per la circolazione ferroviaria fortemente rallentata dai 13 di ieri sulla tratta Roma-Napoli per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea di Latina. La situazione ha impedito il regolare svolgimento del traffico ferroviario, con treni costretti a fermarsi o a procedere con forti rallentamenti. I convogli intercity e quelli regionali hanno accumulato maggior tempo di percorrenza, fino a 70 minuti. Nel tardo pomeriggio è stata ripristinata la circolazione, ma i disagi sono stati tanti nella giornata di ieri. La Regione Lazio ha emesso un allertamento del sistema di protezione civile regionale per rischio di criticità idrogeologica ed idraulica, con validità dal pomeriggio di ieri fino a quello di oggi. Il centro funzionale regionale segnala precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio temporale, specie sui settori orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. La prefettura di Latina ha trasmesso a tutti gli enti del sistema nazionale di protezione civile della provincia il messaggio di allerta, invitando a predisporre le occorrenti misure di sorveglianza e prevenzione nelle aree a maggior rischio e ad attivare le iniziative di competenza. Il caldo non accenna a diminuire, ma non tutti gli uffici pubblici sono attrezzati per affrontare i nuovi picchi che dovrebbero raggiungersi nel fine settimana. La denuncia arriva dalla CISL Funzione Pubblica di Latina, secondo la quale l'impianto di climatizzazione del Comando dei Vigili Urbani di Gaeta risulterebbe non funzionante da oltre un mese, proprio mentre è in corso una delle ondate di calore più intense degli ultimi anni. L'organizzazione sindacale si è rivolta al sindaco Cristian Leccese, alla segretaria generale e alla comandante dei Vigili Urbani per chiedere il ripristino immediato dell'impianto di climatizzazione del comando, la convocazione del servizio di prevenzione e protezione e dei rappresentanti lavoratori per la sicurezza, nonché di tutte le misure organizzative necessarie a limitare l'esposizione del personale alle elevate temperature, compresa la rimodulazione del servizio esterno nelle fasce orarie più critiche. Il sindacato chiede di prendere misure alternative di emergenza temporanee finché non sarà possibile ripristinare l'impianto rotto. Per quanto riguarda gli agenti che operano all'esterno, viene sollecitato l'uso prioritario dei mezzi dove l'impianto di climatizzazione è perfettamente funzionante, l'esposizione al calore per periodi limitati e soprattutto la compensazione con la permanenza in locali climatizzati. Non si tratta di una semplice richiesta di maggiore comfort, precisa il segretario provinciale degli enti locali della CISL. Qui si parla di salute, sicurezza e dignità del lavoro. Chi ogni giorno garantisce la sicurezza della collettività deve poter operare in condizioni adeguate, nel pieno rispetto della normativa vigente. E se il problema non dovesse trovare risposte immediate, la CISL ha annunciato che interesserà le autorità competenti. Oggi si conclude la rassegna Cinema sotto le stelle a Fondi, al Chiostro di San Domenico. Spazio ai premi a Franco Angeli e Livia Bonifazi per Lo spazio inquieto. Seguirà poi l'incontro con il fotografo Daniele Luxardo, con la giornalista Rai Lorella Di Biase e la giovane attrice Alessia Santini, tra i volti dell'ultima opera di Paolo Sorrentino, La Grazia. Quindi la proiezione di Zone d'ombra di Antonio Fasolo. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, nella Sala Lizzani, il filmmaker Daniel Alegi terrà una masterclass gratuita di sceneggiatura e cinematografia. Gran finale con il premio alla carriera ad Antonio Piovanelli. L'ingresso è libero. Il Centro Socioculturale Trivio festeggia domani 35 anni della fondazione, un grande traguardo, come sottolinea il presidente del Centro Socioculturale, Luigi Saraniero. Alle 21, in Piazza Sant'Andrea a Trivio, Notte Italiana, musica degli anni 60, 70, 80 e 90. È allestito anche uno stand gastronomico con cocktail e l'angolo della pizza cotta a legno. Nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. La raccolta avverrà dalle 8 alle 12.30 presso la Pineta di Vindicio. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura.
0: Radio Formia informa. Sport. Sport.
5: Primo test amichevole per il Città di Formia, squadra militante nel campionato di eccellenza. Il test amichevole è stato sostenuto sul campo della Nitrella, formazione che milita in promozione, ed è terminato con il successo del Città di Formia allenato da Alessio Ciardi per 4-2. Sotto di 2 gol nella prima parte della gara, il Città di Formia ha reagito andando 3 volte a segno con l'attaccante Bellante, quarto gol firmato dal centravanti argentino Gomez. C'è stato poi un forte acquazzone nella parte finale, ma il risultato non è più mutato. Prossimo test amichevole il 13 agosto allo stadio Washington Parisio contro lo Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina alle ore 7, alle ore 10 Radio Formia, l'appuntamento con le sue orosco. Siamo giunti a sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico di Guzmak, sacerdote. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte casalinghe, la mettici per la presa, cinella di per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendola in voce con la valida e preziosa voce di Cadicustano. Siamo pronti alle 12 iniziali, cominciando come sempre la Riete. L'atmosfera nella coppia è più distesa, sebbene alcune questioni economiche vedano ancora in disaccordo, l'amore è il collante che aggiusta ogni cosa. La Riete al Toro, con la disponibilità che il cielo mostra nei vostri riguardi, gli ostacoli che incontrate sono del tutto superabili, a patto di saper mantenere la calma, accettate i vostri limiti e poterli gradualmente valicare. Dal Toro ai Gemelli, la Luna in Bilancia vi riporta in quota, risolverete questioni legali ed assicurative da tempo in sospeso, voglia di acquisti e di un nuovo look. Dai Gemelli al Cancro, la Luna in Bilancia vi complica un po' la giornata, soprattutto a livello professionale e amoroso. Il dilemma è sempre lo stesso, lavoro o famiglia? Dal Cancro al Leone, il dinamismo e la voglia di brillare si armonizzano e si esprimono con equilibrio. Il tono della voce pagato gli vale dagli ascoltatori più attenti. Dal Leone alla Vergine, se qualche ambito della vita sembra preso d'assalto, vi costringe la vigilanza, almeno per quanto riguarda il lavoro e gli affari, potete rilassarvi. Un approccio pratico e concreto, l'atteggiamento vincente. Bilancia, la sicurezza di opinione e la solidità delle idee impressionata e favorevolmente una persona che vi si dichiara pronta a sostenere le vostre iniziative. Redigete una lista dettagliata delle mostre cose da fare. Scorpione, nonostante razionalmente non ci siano motivi per essere diffidenti, l'istinto di procedere guardandovi le spalle è più forte di voi. Sagittario, curate le pubbliche relazioni e tenetevi aggiornati sulle possibilità del mercato estero se volete ampliare il vostro viaggio d'azione. Capricorno, tutte le vostre energie sono concentrate sulla carriera dello sport, ma in fatto di carezze e conferme lasciate il partner a bocca asciutta. Acquario, con il favore della luna già da risveglio, tutto fila liscio, gli altri vi sorridono e la vostra immagine allo specchio appare convincente, un compromesso aiuta a salvare la faccia. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. I colpi di testa e le estrosità sono mediati da amici disponibili. Dedicandovi all'interiorità potrete scoprire voi risorse riconosciute. Nostalgia del passato. Il destino vi sorprende piacevolmente. Bene, tutto anche questo sabato 8 agosto 2026 all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Domenico di Guzmak, che è sacerdote. Il sole già sorto alle 7.13, tramonterà alle 20.43, la luna calante si leverà a mezzanotte 43 e calerà domani sera alle 17.39. Gabriele, auguri a Massimo D'Apporto che compie 81 anni, a Dustin Hoffman che compie 89 anni, a Lucia Annunziata che compie 76 anni. Qualche data da ricordare: 1908, all'ippodromo di Andiers, Le Mans in Francia, Wilbur White compie il primo volo in pubblico su un aeroplano. La frase del giorno: l'uomo che ha sperimentato il naufragio abbi discredanze in un mare molto calmo. Invece i pensieri questa mattina sono: non vale quanto fai, ma l'uso che ne fai. La dolcezza è la chiave di ogni gioia soave. La superbia mostra ignoranza. Ancora buongiorno, buon lavoro solo voi. Tutto per questo sabato 8 agosto 2026. All'appuntamento con il Soroscopo a tutti voi. una felice e serena giornata. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia. Io vi do l'appuntamento a domani, domenica 9 agosto 2026 alle ore 6.30 con la trasmissione Buongiorno in Musica in diretta. Il tutto Radio Formia. Una buona giornata a tutti voi, trascorrete un buon sabato sera, un saluto a Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Dramma al mare affondi. Una donna è deceduta a causa di un malore fulminante. Nonostante i soccorsi per salvarla, non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita è stata una settantenne del luogo, molto conosciuta in città anche per impegno in una storica attività commerciale gestita insieme alla famiglia. La tragedia si è consumata sotto gli occhi di numerosi bagnanti nell'area litoranea di Tumulito, lungo il tratto di spiaggia in prossimità del lido Latindrem. Secondo le prime ricostruzioni, l'allarme è scattato quando la settantenne è uscita dall'acqua accusando delle difficoltà respiratorie. È stata subito soccorsa sulla battigia da una infermiera presente in zona casualmente, che dopo essersi qualificata si è fatta fornire un defibrillatore, iniziando le manovre di rianimazione, supportata da alcuni bagnanti della cooperativa Mare Amico. Poco dopo in spiaggia sono sopraggiunti i soccorritori del 118 che hanno proseguito nelle procedure di rianimazione per circa un quarto d'ora, fino a doversi arrendere, constatando il decesso direttamente in spiaggia. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, un uomo condannato in via definitiva per reati di lesioni aggravate e associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Il destinatario del provvedimento era stato già arrestato nel maggio del 2022 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito delle investigazioni condotte congiuntamente dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza. Alla luce della pena residua ancora da scontare, la magistratura ha disposto la cessazione del regime degli arresti domiciliari e la traduzione in carcere dell'uomo, che è stato accompagnato dagli agenti del commissariato di Formia presso la casa circondariale di Cassino, dove sconterà la pena residua. A Fondi i carabinieri hanno arrestato un 41enne del luogo, trovato in possesso di sostanza stupefacente, denaro contante, oltre a due telefoni cellulari, una dose di cocaina trovata addosso, altre 20 rinvenute successivamente nella sua abitazione. È quanto emerso durante il controllo dei carabinieri della tenenza di Fondi, che hanno arrestato il 41enne già noto alle forze di polizia. L'uomo è accusato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato una prima dose di cocaina. Il controllo è stato quindi esteso all'abitazione del 41enne, dove sono state rinvenute altre 20 dosi della stessa sostanza. Complessivamente sono stati sequestrati 8,5 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi. I militari hanno recuperato anche una somma di denaro contante composta da banconote di vario taglio e ritenuta verosimilmente collegata all'attività di spaccio. Sono stati sequestrati pure due telefoni cellulari considerati di interesse per gli ulteriori accertamenti investigativi. Al termine delle formalità di legge, il 41enne è stato arrestato e, su disposizione della magistratura, messo ai domiciliari nella propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato l'altro ieri la località Tralla, lambendo anche l'area del Monte Siola nel territorio di Castelforte. C'è stata una grande mobilitazione da parte dei soccorritori, soprattutto con i mezzi aerei, che per tutta la giornata hanno fatto la spola per raccogliere acqua da gettare sulle fiamme che avanzavano pericolosamente anche con l'ausilio del vento. L'allarme è scattato durante la notte, quando sono stati avvertiti i primi focolai. Il fronte delle fiamme si è esteso rapidamente, lambendo anche alcune abitazioni. Per fortuna, l'intervento dei soccorritori, dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei volontari ha permesso di domare le fiamme, sia pure con molta difficoltà e dopo lunghe ore. I danni sono stati notevoli al patrimonio ambientale. Il comune di Minturno si è dotato di 7 ispettori ambientali: Erika Licandro, Fabio Frusone, Milena Guadalaxara, Massimo Mirabella, Salvatore Pitirollo, Marilena Polito e Riccardo Tartaglione ricopriranno ufficialmente l'incarico di ispettori ambientali volontari comunali di Minturno. Tutti e sette i candidati ammessi hanno superato le due prove in programma che sono tenute negli uffici della protezione civile nell'ex pretura di Minturno, dinanzi alla commissione composta dal comandante della polizia locale di Minturno, Alessandro Valerio, che ha svolto anche il compito di segretario verbalizzante, da Antonio De Santis, responsabile del servizio ambiente e tecnologia del comune di Minturno, e da Gennaro Alessio D'Angelo, responsabile d'area, esperto nelle materie d'esame, in servizio presso il comune di Monte San Biagio. Inizialmente gli aspiranti ispettori erano 17, all'appello dell'altro giorno si sono presentati però soltanto in 7. I punteggi ottenuti dai nuovi ispettori variano da un massimo di 30 ad un minimo di 21 e quindi, superati i punteggi minimi previsti, al termine delle prove la commissione ha promosso i 7 candidati, i quali entreranno in servizio a breve. Disagi per la circolazione ferroviaria fortemente rallentata dai 13 di ieri sulla tratta Roma-Napoli per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea di Latina. La situazione ha impedito il regolare svolgimento del traffico ferroviario, con treni costretti a fermarsi o a procedere con forti rallentamenti. I convogli intercity e quelli regionali hanno accumulato maggior tempo di percorrenza, fino a 70 minuti. Nel tardo pomeriggio è stata ripristinata la circolazione, ma i disagi sono stati tanti nella giornata di ieri. La Regione Lazio ha emesso un allertamento del sistema di protezione civile regionale per rischio di criticità idrogeologica ed idraulica, con validità dal pomeriggio di ieri fino a quello di oggi. Il centro funzionale regionale segnala precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio temporale, specie sui settori orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. La Prefettura di Latina ha trasmesso a tutti gli enti del Sistema Nazionale di Protezione Civile della provincia il messaggio di allerta, invitando a predisporre le occorrenti misure di sorveglianza e prevenzione nelle aree a maggior rischio e ad attivare le iniziative di competenza. Il caldo non accenna a diminuire, ma non tutti gli uffici pubblici sono attrezzati per affrontare i nuovi picchi che dovrebbero raggiungersi nel fine settimana. La denuncia arriva dalla CISL Funzione Pubblica di Latina, secondo la quale l'impianto di climatizzazione del Comando dei Vigili Urbani di Gaeta risulterebbe non funzionante da oltre un mese, proprio mentre è in corso una delle ondate di calore più intense degli ultimi anni. L'organizzazione sindacale si è rivolta al sindaco Cristian Leccese, alla segretaria generale e alla comandante dei Vigili Urbani per chiedere il ripristino immediato dell'impianto di climatizzazione del comando, la convocazione del servizio di prevenzione e protezione e dei rappresentanti lavoratori per la sicurezza, nonché di tutte le misure organizzative necessarie a limitare l'esposizione del personale alle elevate temperature, compresa la rimodulazione del servizio esterno nelle fasce orarie più critiche. Il sindacato chiede di prendere misure alternative di emergenza temporanee finché non sarà possibile ripristinare l'impianto rotto. Per quanto riguarda gli agenti che operano all'esterno, viene sollecitato l'uso prioritario dei mezzi dove l'impianto di climatizzazione è perfettamente funzionante, l'esposizione al calore per periodi limitati e soprattutto la compensazione con la permanenza in locali climatizzati. Non si tratta di una semplice richiesta di maggiore comfort, precisa il segretario provinciale degli enti locali della CISL. Qui si parla di salute, sicurezza e dignità del lavoro. Chi ogni giorno garantisce la sicurezza della collettività deve poter operare in condizioni adeguate, nel pieno rispetto della normativa vigente. E se il problema non dovesse trovare risposte immediate, la CISL ha annunciato che interesserà le autorità competenti. Oggi si conclude la rassegna Cinema sotto le stelle a Fondi, al Chiostro di San Domenico. Spazio ai premi a Franco Angeli e Livia Bonifazi per lo Spazio Inquieto. Seguirà poi l'incontro con il fotografo Daniele Luxardo, con la giornalista Rai Lorella Di Biase e la giovane attrice Alessia Santini, tra i volti dell'ultima opera di Paolo Sorrentino, La Grazia. Quindi la proiezione di Zone d'ombra di Antonio Fasolo. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, nella Sala Lizzani, il filmmaker Daniel Alegi terrà una masterclass gratuita di sceneggiatura e cinematografia. Gran finale con il premio alla carriera ad Antonio Piovanelli. L'ingresso è libero. Il Centro Socioculturale Trivio festeggia domani 35 anni della fondazione, un grande traguardo, come sottolinea il presidente del Centro Socioculturale Luigi Saraniero. Alle 21 in Piazza Sant'Andrea a Trivio, notte italiana, musica degli anni 60, 70, 80 e 90. È allestito anche uno stand gastronomico con cocktail e l'angolo della pizza cotta a legno. nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. La raccolta avverrà dalle 8 alle 12.30 presso la Pineta di Vindicio. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura.
3: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: Primo test amichevole per Città di Formia, squadra militante nel campionato di eccellenza. Il test amichevole è stato sostenuto sul campo della Nitrella, formazione che milita in promozione. Ed è terminato con il successo del Città di Formia, allenato da Alessio Ciardi, per 4-2. Sotto di 2 gol nella prima parte della gara, il Città di Formia ha reagito andando 3 volte a segno con l'attaccante Bellante, quarto gol firmato dal centravanti argentino Gomez. C'è stato poi un forte acquazzone nella parte finale, ma il risultato non è più mutato. Prossimo test amichevole il 13 agosto allo stadio Washington Parisio contro lo Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7:36 minuti.
1: È sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmat diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954 il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto. Nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi. Nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. E nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Dramma al mare affondi. Una donna è deceduta a causa di un malore fulminante. Nonostante i soccorsi per salvarla, non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita è stata una settantenne del luogo, molto conosciuta in città anche per impegno in una storica attività commerciale gestita insieme alla famiglia. La tragedia si è consumata sotto gli occhi di numerosi bagnanti nell'area litoranea di Tumulito, lungo il tratto di spiaggia in prossimità del lido Latin Dream. Secondo le prime ricostruzioni, l'allarme è scattato quando la settantenne è uscita dall'acqua accusando delle difficoltà respiratorie. È stata subito soccorsa sulla battigia da una infermiera presente in zona casualmente, che dopo essersi qualificata si è fatta fornire un defibrillatore, iniziando le manovre di rianimazione, supportata da alcuni bagnanti della cooperativa Mare Amico. Poco dopo in spiaggia sono sopraggiunti i soccorritori del 118 che hanno proseguito nelle procedure di rianimazione per circa un quarto d'ora, fino a doversi arrendere, constatando il decesso direttamente in spiaggia. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, un uomo condannato in via definitiva per reati di lesioni aggravate e associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Il destinatario del provvedimento era stato già arrestato nel maggio del 2022 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito delle investigazioni condotte congiuntamente dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza. Alla luce della pena residua ancora da scontare, la magistratura ha disposto la cessazione del regime degli arresti domiciliari e la traduzione in carcere dell'uomo, che è stato accompagnato dagli agenti del commissariato di Formia presso la casa circondariale di Cassino, dove sconterà la pena residua. A Fondi i carabinieri hanno arrestato un 41enne del luogo, trovato in possesso di sostanza stupefacente, denaro contante, oltre a due telefoni cellulari, una dose di cocaina trovata addosso e altre 20 rinvenute successivamente nella sua abitazione. È quanto emerso durante il controllo dei carabinieri della tenenza di Fondi, che hanno arrestato il 41enne già noto alle forze di polizia. L'uomo è accusato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato una prima dose di cocaina. Il controllo è stato quindi esteso all'abitazione del 41enne, dove sono state rinvenute altre 20 dosi della stessa sostanza. Complessivamente sono stati sequestrati 8 grammi e mezzo di cocaina, già suddivisi in dosi. I militari hanno recuperato anche una somma di denaro contante composta da banconote di vario taglio e ritenuta verosimilmente collegata all'attività di spaccio. Sono stati sequestrati pure due telefoni cellulari considerati di interesse per gli ulteriori accertamenti investigativi. Al termine delle formalità di legge, il 41enne è stato arrestato e su disposizione della magistratura messo ai domiciliari nella propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato l'altro ieri la località Tralla, lambendo anche l'area del Monte Siola nel territorio di Castelforte. C'è stata una grande mobilitazione da parte dei soccorritori, soprattutto con i mezzi aerei, che per tutta la giornata hanno fatto la spola per raccogliere acqua da gettare sulle fiamme che avanzavano pericolosamente anche con l'ausilio del vento. L'allarme scattò durante la notte quando sono stati avvertiti i primi focolai. Il fronte delle fiamme si è esteso rapidamente, lambendo anche alcune abitazioni. Per fortuna, l'intervento dei soccorritori, dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei volontari ha permesso di domare le fiamme, sia pure con molta difficoltà e dopo lunghe ore. I danni sono stati notevoli al patrimonio ambientale. Il comune di Minturno si è dotato di 7 ispettori ambientali: Erika Licandro, Fabio Fusone, Milena Guadalaxara, Massimo Mirabella, Salvatore Pitirollo, Marilena Polito e Riccardo Tartaglione ricopriranno ufficialmente l'incarico di ispettori ambientali volontari comunali di Minturno. Tutti e 7 i candidati ammessi hanno superato le 2 prove in programma che sono tenute negli uffici della protezione civile nell'ex pretura di Minturno. Dinanzi alla commissione composta dal comandante della polizia locale di Minturno, Alessandro Valerio, che ha svolto anche il compito di segretario verbalizzante, da Antonio De Santis, responsabile del servizio ambiente e tecnologia del comune di Minturno, e da Gennaro Alessio D'Angelo, responsabile d'area, esperto nelle materie d'esame, in servizio presso il comune di Monte San Biagio. Inizialmente gli aspiranti ispettori erano 17, all'appello dell'altro giorno si sono presentati però soltanto in 7. I punteggi ottenuti dai neo ispettori variano da un massimo di 30 ad un minimo di 21 e quindi, superati i punteggi minimi previsti, al termine delle prove la commissione ha promosso i 7 candidati, i quali entreranno in servizio a breve. Disagi per la circolazione ferroviaria fortemente rallentata dai 13 di ieri sulla tratta Roma-Napoli per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea di Latina. La situazione ha impedito il regolare svolgimento del traffico ferroviario, con treni costretti a fermarsi o a procedere con forti rallentamenti. I convogli intercity e quelli regionali hanno accumulato maggior tempo di percorrenza, fino a 70 minuti. Nel tardo pomeriggio è stata ripristinata la circolazione, ma i disagi sono stati tanti nella giornata di ieri. La Regione Lazio ha emesso un allertamento del sistema di protezione civile regionale per rischio di criticità idrogeologica ed idraulica, con validità dal pomeriggio di ieri fino a quello di oggi. Il centro funzionale regionale segnala precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio temporale, specie sui settori orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. La prefettura di Latina ha trasmesso a tutti gli enti del sistema nazionale di protezione civile della provincia il messaggio di allerta, invitando a predisporre le occorrenti misure di sorveglianza e prevenzione nelle aree a maggior rischio e ad attivare le iniziative di competenza. Il caldo non accenna a diminuire, ma non tutti gli uffici pubblici sono attrezzati per affrontare i nuovi picchi che dovrebbero raggiungersi nel fine settimana. La denuncia arriva dalla CISL Funzione Pubblica di Latina, secondo la quale l'impianto di climatizzazione del Comando dei Vigili Urbani di Gaeta risulterebbe non funzionante da oltre un mese, proprio mentre è in corso una delle ondate di calore più intense degli ultimi anni. L'organizzazione sindacale si è rivolta al sindaco Cristian Leccese, alla segretaria generale e alla comandante dei Vigili Urbani per chiedere il ripristino immediato dell'impianto di climatizzazione del comando, la convocazione del servizio di prevenzione e protezione e dei rappresentanti lavoratori per la sicurezza, nonché di tutte le misure organizzative necessarie a limitare l'esposizione del personale alle elevate temperature, compresa la rimodulazione del servizio esterno nelle fasce orarie più critiche. Il sindacato chiede di prendere misure alternative di emergenza temporanee finché non sarà possibile ripristinare l'impianto rotto. Per quanto riguarda gli agenti che operano all'esterno, viene sollecitato l'uso prioritario dei mezzi dove l'impianto di climatizzazione è perfettamente funzionante, l'esposizione al calore per periodi limitati e soprattutto la compensazione con la permanenza in locali climatizzati. Non si tratta di una semplice richiesta di maggiore comfort, precisa il segretario provinciale degli enti locali della CISL. Qui si parla di salute, sicurezza e dignità del lavoro. Chi ogni giorno garantisce la sicurezza della collettività deve poter operare in condizioni adeguate, nel pieno rispetto della normativa vigente. E se il problema non dovesse trovare risposte immediate, la CISL ha annunciato che interesserà le autorità competenti. Oggi si conclude la rassegna Cinema sotto le stelle a Fondi, al Chiostro di San Domenico. Spazio ai premi a Franco Angeli e Livia Bonifazi per lo spazio inquieto. Seguirà poi l'incontro con il fotografo Daniele Luxardo, con la giornalista Rai Lorella Di Biase e la giovane attrice Alessia Santini, tra i volti dell'ultima opera di Paolo Sorrentino, La Grazia. Quindi la proiezione di Zone d'ombra di Antonio Fasolo. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, nella Sala Lizzani, il filmmaker Daniel Alegi terrà una masterclass gratuita di sceneggiatura e cinematografia. Gran finale con il premio alla carriera ad Antonio Piovanelli. L'ingresso è libero. Il Centro Socioculturale Trivio festeggia domani 35 anni della fondazione, un grande traguardo, come sottolinea il presidente del Centro Socioculturale Luigi Saraniero. Alle 21 in Piazza Sant'Andrea a Trivio, Notte Italiana, musica degli anni 60, 70, 80 e 90. È allestito anche uno stand gastronomico con cocktail e l'angolo della pizza cotta a legno. Nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. La raccolta avverrà dalle 8 alle 12:30 presso la pineta di Vindicio. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura.
8: Radio Formia informa. Sport. Sport.
7: Primo test amichevole per Città di Formia, squadra militante nel campionato di eccellenza. Il test amichevole è stato sostenuto sul campo della Nitrella, formazione che milita in promozione, ed è terminato con il successo del Città di Formia allenato da Alessio Ciardi per 4-2. Sotto di 2 gol nella prima parte della gara, il Città di Formia ha reagito andando 3 volte a segno con l'attaccante Bellante, quarto gol firmato dal centravanti argentino Gomez. C'è stato poi un forte acquazzone nella parte finale, ma il risultato non è più mutato. Prossimo test amichevole il 13 agosto allo stadio Washington Parisio contro lo Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina alle ore 7, alle ore 10 Radio Formia, all'appuntamento del suo orosco. Siamo giunti a sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico di Guzmac, sacerdote. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte casalinghe, la mettici per le persone accennate per compagnia, salutiamo le persone ascolta anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendola in voce con la valida e preziosa voce di Cadicustano. Siamo pronti alle 12 si iniziare, cominciando come sempre l'Ariete. L'atmosfera nella coppia è più distesa, sebbene alcune questioni economiche vedano ancora in disaccordo, l'amore è il collante che aggiusta ogni cosa. L'Ariete al Toro, con la disponibilità che il cielo mostra nei vostri riguardi, gli ostacoli che incontrate sono del tutto superabili, a patto di saper mantenere la calma, accettate i vostri limiti e poterli gradualmente valicare. Dal Toro ai Gemelli, la luna in bilancia vi riporta in quota, risolverete questioni legali ed assicurative da tempo in sospeso, voglia di acquisti e di un nuovo look. Dai Gemelli al Cancro, la luna in bilancia vi complica un po' la giornata, soprattutto a livello professionale e amoroso. Il dilemma è sempre lo stesso, lavoro o famiglia? Dal Cancro al Leone, il dinamismo e la voglia di brillare si armonizzano e si esprimono con equilibrio. Il tono della voce pagato vi vale dagli ascoltatori più attenti. Dal Leone alla Vergine, se qualche ambito della vita sembra preso d'assalto, vi costringe la vigilanza, almeno per quanto riguarda il lavoro e gli affari, potete rilassarvi. Un approccio pratico e concreto, l'atteggiamento vincente. Bilancia, la sicurezza di opinione e la solidità delle idee impressionata e favorevolmente una persona che vi si dichiara pronta a sostenere le vostre iniziative. Redigete una lista dettagliata delle mostre cose da fare. Scorpione, nonostante razionalmente non ci siano motivi per essere diffidenti, l'istinto di procedere guardandovi le spalle è più forte di voi. Sagittario, curate le pubbliche relazioni e tenetevi aggiornati sulle possibilità del mercato estero se volete ampliare il vostro viaggio d'azione. Capricorno, tutte le vostre energie sono concentrate sulla carriera dello sport, ma in fatto di carezze e conferme lasciate il partner a bocca asciutta. Acquario, con il favore della luna già da risveglio, tutto fila liscio, gli altri vi sorridono e la vostra immagine allo specchio appare convincente, un compromesso aiuta a salvare la faccia. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. I colpi di testa e le estrosità sono mediati da amici disponibili. Dedicandovi all'interiorità potrete scoprire voi risorse riconosciute. Nostalgia del passato. Il destino vi sorprende piacevolmente. Bene, tutto anche questo sabato 8 agosto 2026 all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Domenico di Guzmac, che sacerdote. Il sole è già sorto alle 6.13, tramonterà alle 20.43, la luna calante si leverà a mezzanotte 43 e calerà domani sera alle 17.39. Gli auguri a Massimo D'Apporto, che compie 81 anni, a Dustin Hoffman, che compie 89 anni, a Lucia Annunziata, che compie 76 anni. Qualche data da ricordare: 1908, all'ippodromo di Andiers, Le Mans, in Francia, Wilbur White compie il primo volo in pubblico su un aeroplano. La frase del giorno: l'uomo che ha sperimentato il naufragio abbi discredanze in un mare molto calmo. Invece i pensieri di questa mattina sono: non vale quanto fai, ma l'uso che ne fai. La dolcezza è la chiave di ogni gioia soave. La superbia mostra ignoranza. Ancora buongiorno, buon lavoro solo voi. Tutto per questo sabato 8 agosto 2026 all'appuntamento con il suo orosco. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della Cladigia. Io vi do l'appuntamento a domani, domenica 9 agosto 2026 alle ore 6.30 con la trasmissione Buongiorno in Musica in diretta. Il tutto Radio Formia, una buona giornata a tutti voi, trascorrete un buon sabato sera, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

invece io ti voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Sono le 9 in punto.
2: È sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmain diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954 il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto. Nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi. Nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. E nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story.
1: Write your story right now.
2: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxischermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
4: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
5: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
4: Almeno 5 porzioni al giorno.
6: Una porzione sta nel palmo di una mano.
7: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
8: Bravi, e niente sprechi.
9: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
10: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
11: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
12: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
13: Anch'io mangio sano, eh?
12: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
14: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
12: Massimo, ti vedo.
15: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
16: Hit Parade.
17: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
18: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di agosto dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica, ma andiamo ad ascoltare subito chi c'è alla posizione numero 10. More and More, Capitan Hollywood Project.

rimane stabile alla posizione numero 10 il brano di Capitan Hollywood Project More and More. Invece al numero 9 questa settimana troviamo ancora Speed Dire Streets.

Era l'unica nuova entrata di questa settimana, alla posizione numero 9, i Dire Straits col brano Encores. Mentre alla numero 8 c'è Nord Sud Ovest Est di 883.

due posizioni dalla numero 6 alla numero 8, il brano degli 883, nord, sud, ovest, est. Continuando a scalare la nostra classifica, troviamo la posizione numero 7, Can You Forgive, di Pet Shop Boys.

casella numero 7 occupata questa settimana dai Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive? Invece alla numero 6 troviamo Devotion, Idatura.

erano i Datura con la loro Devotion alla posizione numero 6. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la prima settimana del mese di agosto dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner.

0: era Tina Turner con il brano I Don't Know Wanna Fate alla posizione numero 5. Invece alla numero 4 troviamo
1: Credo abbiamo perso la testa.
0: Il battito animale.

0: Casella numero 4 occupata questa settimana dal brano di Raff, Il battito animale. E termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra hit parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3.
4: Sweet di Usura.
5: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.
1: Gradino più basso del podio, il numero 3 occupato questa settimana dagli Usura con la loro Suite. Invece al numero 2 troviamo All That She Want, gli Ace of

posizione della scorsa settimana, la numero 2 per gli Ace of Base con la loro All That She Wants. Ascoltiamo ora la nostra numero 1 in classifica, What Is Love di Hathaway.

0: era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, What is Love di Hathaway. E dopo aver ascoltato la numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la prima settimana del mese di agosto dell'anno 1993. La nostra parete è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per More and More Capitan Hollywood Project. Nona in chorus i Dire Straits. Ottava Nord Sud Ovest Est gli 883. Settima Can You Forgive i Pet Shop Boys. Sesta Devotion i Datura. Quinta I Don't Know When I Fate Tina Turner. Quarta Il Battito Animale Raff. Terza Sweet gli Usura. Seconda All That She Want gli Ace of Base. E ancora prima What Is Love di Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Dramma al mare, affondi. Una donna è deceduta a causa di un malore fulminante. Nonostante i soccorsi per salvarla, non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita è stata una settantenne del luogo, molto conosciuta in città anche per impegno in una storica attività commerciale gestita insieme alla famiglia. La tragedia si è consumata sotto gli occhi di numerosi bagnanti nell'area litoranea di Tumulito, lungo il tratto di spiaggia in prossimità del lido Latindrem. Secondo le prime ricostruzioni, l'allarme è scattato quando la settantenne è uscita dall'acqua accusando delle difficoltà respiratorie. È stata subito soccorsa sulla battigia da una infermiera presente in zona casualmente, che dopo essersi qualificata si è fatta fornire un defibrillatore, iniziando le manovre di rianimazione, supportata da alcuni bagnanti della cooperativa Mare Amico. Poco dopo in spiaggia sono sopraggiunti i soccorritori del 118 che hanno proseguito nelle procedure di rianimazione per circa un quarto d'ora, fino a doversi arrendere, constatando il decesso direttamente in spiaggia. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, un uomo condannato in via definitiva per reati di lesioni aggravate e associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Il destinatario del provvedimento era stato già arrestato nel maggio del 2022 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito delle investigazioni condotte congiuntamente dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza. Alla luce della pena residua ancora da scontare, la magistratura ha disposto la cessazione del regime degli arresti domiciliari e la traduzione in carcere dell'uomo, che è stato accompagnato dagli agenti del commissariato di Formia presso la casa circondariale di Cassino, dove sconterà la pena residua. A Fondi i carabinieri hanno arrestato un 41enne del luogo, trovato in possesso di sostanza stupefacente, denaro contante, oltre a due telefoni cellulari, una dose di cocaina trovata addosso e altre 20 rinvenute successivamente nella sua abitazione. È quanto emerso durante il controllo dei carabinieri della tenenza di Fondi, che hanno arrestato il 41enne già noto alle forze di polizia. L'uomo è accusato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato una prima dose di cocaina. Il controllo è stato quindi esteso all'abitazione del 41enne, dove sono state rinvenute altre 20 dosi della stessa sostanza. Complessivamente sono stati sequestrati 8,5 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi. I militari hanno recuperato anche una somma di denaro contante composta da banconote di vario taglio e ritenuta verosimilmente collegata all'attività di spaccio. Sono stati sequestrati pure due telefoni cellulari considerati di interesse per gli ulteriori accertamenti investigativi. Al termine delle formalità di legge, il 41enne è stato arrestato e su disposizione della magistratura messo ai domiciliari nella propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato l'altro ieri la località Tralla, lambendo anche l'area del Monte Siola nel territorio di Castelforte. C'è stata una grande mobilitazione da parte dei soccorritori, soprattutto con i mezzi aerei, che per tutta la giornata hanno fatto la spola per raccogliere acqua da gettare sulle fiamme che avanzavano pericolosamente anche con l'ausilio del vento. L'allarme è scattato durante la notte quando sono stati avvertiti i primi focolai. Il fronte delle fiamme si è esteso rapidamente, lambendo anche alcune abitazioni. Per fortuna l'intervento dei soccorritori, dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei volontari ha permesso di domare le fiamme, sia pure con molta difficoltà e dopo lunghe ore. I danni sono stati notevoli al patrimonio ambientale. Il comune di Minturno si è dotato di 7 ispettori ambientali: Erika Licandro, Fabio Frusone, Milena Guadalaxara, Massimo Mirabella, Salvatore Pitirollo, Marilena Polito e Riccardo Tartaglione ricopriranno ufficialmente l'incarico di ispettori ambientali volontari comunali di Minturno. Tutti e 7 i candidati ammessi hanno superato le 2 prove in programma che sono tenute negli uffici della Protezione Civile nell'ex pretura di Minturno, dinanzi alla commissione composta dal comandante della Polizia Locale di Minturno, Alessandro Valerio, che ha svolto anche il compito di segretario verbalizzante, da Antonio De Santis, responsabile del Servizio Ambiente e Tecnologia del Comune di Minturno, e da Gennaro Alessio D'Angelo, responsabile d'area, esperto nelle materie d'esame, in servizio presso il Comune di Monte San Biagio. Inizialmente gli aspiranti ispettori erano 17, all'appello dell'altro giorno si sono presentati però soltanto in 7. I punteggi ottenuti dai neo ispettori variano da un massimo di 30 ad un minimo di 21 e quindi, superati i punteggi minimi previsti al termine delle prove, la commissione ha promosso i 7 candidati, i quali entreranno in servizio a breve. Disagi per la circolazione ferroviaria fortemente rallentata dalle 13 di ieri sulla tratta Roma-Napoli per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea di Latina. La situazione ha impedito il regolare svolgimento del traffico ferroviario, con treni costretti a fermarsi o a procedere con forti rallentamenti. I convogli intercity e quelli regionali hanno accumulato maggior tempo di percorrenza, fino a 70 minuti. Nel tardo pomeriggio è stata ripristinata la circolazione, ma i disagi sono stati tanti nella giornata di ieri. La Regione Lazio ha emesso un allertamento del sistema di protezione civile regionale per rischio di criticità idrogeologica ed idraulica, con validità dal pomeriggio di ieri fino a quello di oggi. Il centro funzionale regionale segnala precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio temporale, specie sui settori orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. La prefettura di Latina ha trasmesso a tutti gli enti del sistema nazionale di protezione civile della provincia il messaggio di allerta, invitando a predisporre le occorrenti misure di sorveglianza e prevenzione nelle aree a maggior rischio e ad attivare le iniziative di competenza. Il caldo non accenna a diminuire, ma non tutti gli uffici pubblici sono attrezzati per affrontare i nuovi picchi che dovrebbero raggiungersi nel fine settimana. La denuncia arriva dalla CISL Funzione Pubblica di Latina, secondo la quale l'impianto di climatizzazione del Comando dei Vigili Urbani di Gaeta risulterebbe non funzionante da oltre un mese, proprio mentre è in corso una delle ondate di calore più intense degli ultimi anni. L'organizzazione sindacale si è rivolta al sindaco Cristian Leccese, alla segretaria generale e alla comandante dei Vigili Urbani per chiedere il ripristino immediato dell'impianto di climatizzazione del comando, la convocazione del servizio di prevenzione e protezione e dei rappresentanti lavoratori per la sicurezza, nonché di tutte le misure organizzative necessarie a limitare l'esposizione del personale alle elevate temperature, compresa la rimodulazione del servizio esterno nelle fasce orarie più critiche. Il sindacato chiede di prendere misure alternative di emergenza temporanee finché non sarà possibile ripristinare l'impianto rotto. Per quanto riguarda gli agenti che operano all'esterno, viene sollecitato l'uso prioritario dei mezzi dove l'impianto di climatizzazione è perfettamente funzionante, l'esposizione al calore per periodi limitati e soprattutto la compensazione con la permanenza in locali climatizzati. Non si tratta di una semplice richiesta di maggiore comfort, precisa il segretario provinciale degli enti locali della CISL, qui si parla di salute, sicurezza e dignità del lavoro. Chi ogni giorno garantisce la sicurezza della collettività deve poter operare in condizioni adeguate nel pieno rispetto della normativa vigente. E se il problema non dovesse trovare risposte immediate, la CISL ha annunciato che interesserà le autorità competenti. Oggi si conclude la rassegna Cinema sotto le stelle a Fondi, al Chiostro di San Domenico. Spazio ai premi a Franco Angeli e Livia Bonifazi per Lo spazio inquieto. Seguirà poi l'incontro con il fotografo Daniele Luxardo, con la giornalista Rai Lorella Di Biase e la giovane attrice Alessia Santini, tra i volti dell'ultima opera di Paolo Sorrentino, La Grazia. Quindi la proiezione di Zone d'ombra di Antonio Fasolo. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, nella Sala Lizzani, il filmmaker Daniel Alegi terrà una masterclass gratuita di sceneggiatura e cinematografia. Gran finale con il premio alla carriera ad Antonio Piovanelli. L'ingresso è libero. Il centro socioculturale Trivio festeggia domani 35 anni della fondazione, un grande traguardo, come sottolinea il presidente del centro socioculturale Luigi Saraniero. Alle 21 in piazza Sant'Andrea a Trivio, notte italiana, musica degli anni 60, 70, 80 e 90. È allestito anche uno stand gastronomico con cocktail e l'angolo della pizza cotta a legno. Nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. La raccolta avverrà dalle 8 alle 12.30 presso la Pineta di Vindicio. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura.
3: Radio Formia informa sport.
2: Primo test amichevole per Città di Formia, squadra militante nel campionato di eccellenza. Il test amichevole è stato sostenuto sul campo della Nitrella, formazione che milita in promozione, ed è terminato con il successo del Città di Formia allenato da Alessio Ciardi per 4-2. Sotto di 2 gol nella prima parte della gara, il Città di Formia ha reagito andando 3 volte a segno con l'attaccante Bellante, quarto gol firmato dal centravanti argentino Gomez. C'è stato poi un forte acquazzone nella parte finale, ma il risultato non è più mutato. Prossimo test amichevole il 13 agosto allo stadio Washington Parisio contro lo Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a ricordare.

non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

0: mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Il cielo

Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radiofornia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Dramma al mare affondi. Una donna è deceduta a causa di un malore fulminante. Nonostante i soccorsi per salvarla, non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita è stata una settantenne del luogo, molto conosciuta in città anche per impegno in una storica attività commerciale gestita insieme alla famiglia. La tragedia si è consumata sotto gli occhi di numerosi bagnanti nell'area litoranea di Tumulito, lungo il tratto di spiaggia in prossimità del lido Latindrem. Secondo le prime ricostruzioni, l'allarme è scattato quando la settantenne è uscita dall'acqua accusando delle difficoltà respiratorie. È stata subito soccorsa sulla battigia da una infermiera presente in zona casualmente, che dopo essersi qualificata si è fatta fornire un defibrillatore, iniziando le manovre di rianimazione, supportata da alcuni bagnanti della cooperativa Mare Amico. Poco dopo in spiaggia sono sopraggiunti i soccorritori del 118 che hanno proseguito nelle procedure di rianimazione per circa un quarto d'ora, fino a doversi arrendere, constatando il decesso direttamente in spiaggia. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, un uomo condannato in via definitiva per reati di lesioni aggravate e associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Il destinatario del provvedimento era stato già arrestato nel maggio del 2022 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito delle investigazioni condotte congiuntamente dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza. Alla luce della pena residua ancora da scontare, la magistratura ha disposto la cessazione del regime degli arresti domiciliari e la traduzione in carcere dell'uomo, che è stato accompagnato dagli agenti del commissariato di Formia presso la casa circondariale di Cassino, dove sconterà la pena residua. A Fondi i carabinieri hanno arrestato un 41enne del luogo, trovato in possesso di sostanza stupefacente, denaro contante, oltre a due telefoni cellulari. Una dose di cocaina trovata addosso e altre 20 rinvenute successivamente nella sua abitazione. È quanto emerso durante il controllo dei carabinieri della tenenza di Fondi, che hanno arrestato il 41enne già noto alle forze di polizia. L'uomo è accusato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato una prima dose di cocaina. Il controllo è stato quindi esteso all'abitazione del 41enne, dove sono state rinvenute altre 20 dosi della stessa sostanza. Complessivamente sono stati sequestrati 8,5 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi. I militari hanno recuperato anche una somma di denaro contante composta da banconote di vario taglio e ritenuta verosimilmente collegata all'attività di spaccio. Sono stati sequestrati pure due telefoni cellulari considerati di interesse per gli ulteriori accertamenti investigativi. Al termine delle formalità di legge, il 41enne è stato arrestato e su disposizione della magistratura messo ai domiciliari nella propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato l'altro ieri la località Tralla, lambendo anche l'area del Monte Siola nel territorio di Castelforte. C'è stata una grande mobilitazione da parte dei soccorritori, soprattutto con i mezzi aerei, che per tutta la giornata hanno fatto la spola per raccogliere acqua da gettare sulle fiamme che avanzavano pericolosamente anche con l'ausilio del vento. L'allarme è scattato durante la notte quando sono stati avvertiti i primi focolai. Il fronte delle fiamme si è esteso rapidamente, lambendo anche alcune abitazioni. Per fortuna l'intervento dei soccorritori, dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei volontari ha permesso di domare le fiamme, sia pure con molta difficoltà e dopo lunghe ore. I danni sono stati notevoli al patrimonio ambientale. Il comune di Minturno si è dotato di 7 ispettori ambientali: Erika Licandro, Fabio Fusone, Milena Guadalaxara, Massimo Mirabella, Salvatore Pitirollo, Marilena Polito e Riccardo Tartaglione ricopriranno ufficialmente l'incarico di ispettori ambientali volontari comunali di Minturno. Tutti e 7 i candidati ammessi hanno superato le 2 prove in programma che sono tenute negli uffici della protezione civile nell'ex pretura di Minturno. Dinanzi alla commissione composta dal comandante della polizia locale di Minturno, Alessandro Valerio, che ha svolto anche il compito di segretario verbalizzante, da Antonio De Santis, responsabile del servizio ambiente e tecnologia del comune di Minturno, e da Gennaro Alessio D'Angelo, responsabile d'area, esperto nelle materie d'esame, in servizio presso il comune di Monte San Biagio. Inizialmente gli aspiranti ispettori erano 17, all'appello dell'altro giorno si sono presentati però soltanto in 7. I punteggi ottenuti dai neo ispettori variano da un massimo di 30 ad un minimo di 21 e quindi, superati i punteggi minimi previsti al termine delle prove, la commissione ha promosso i 7 candidati, i quali entreranno in servizio a breve. Disagi per la circolazione ferroviaria fortemente rallentata dalle 13 di ieri sulla tratta Roma-Napoli per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea di Latina. La situazione ha impedito il regolare svolgimento del traffico ferroviario, con treni costretti a fermarsi o a procedere con forti rallentamenti. I convogli intercity e quelli regionali hanno accumulato maggior tempo di percorrenza, fino a 70 minuti. Nel tardo pomeriggio è stata ripristinata la circolazione, ma i disagi sono stati tanti nella giornata di ieri. La Regione Lazio ha emesso un allertamento del sistema di protezione civile regionale per rischio di criticità idrogeologica ed idraulica, con validità dal pomeriggio di ieri fino a quello di oggi. Il centro funzionale regionale segnala precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio temporale, specie sui settori orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. La prefettura di Latina ha trasmesso a tutti gli enti del sistema nazionale di protezione civile della provincia il messaggio di allerta, invitando a predisporre le occorrenti misure di sorveglianza e prevenzione nelle aree a maggior rischio e ad attivare le iniziative di competenza. Il caldo non accenna a diminuire, ma non tutti gli uffici pubblici sono attrezzati per affrontare i nuovi picchi che dovrebbero raggiungersi nel fine settimana. La denuncia arriva dalla CISL Funzione Pubblica di Latina, secondo la quale l'impianto di climatizzazione del Comando dei Vigili Urbani di Gaeta risulterebbe non funzionante da oltre un mese, proprio mentre è in corso una delle ondate di calore più intense degli ultimi anni. L'organizzazione sindacale si è rivolta al sindaco Cristian Leccese, alla segretaria generale e alla comandante dei Vigili Urbani per chiedere il ripristino immediato dell'impianto di climatizzazione del comando, la convocazione del servizio di prevenzione e protezione e dei rappresentanti lavoratori per la sicurezza, nonché di tutte le misure organizzative necessarie a limitare l'esposizione del personale alle elevate temperature, compresa la rimodulazione del servizio esterno nelle fasce orarie più critiche. Il sindacato chiede di prendere misure alternative di emergenza temporanee finché non sarà possibile ripristinare l'impianto rotto. Per quanto riguarda gli agenti che operano all'esterno, viene sollecitato l'uso prioritario dei mezzi dove l'impianto di climatizzazione è perfettamente funzionante, l'esposizione al calore per periodi limitati e soprattutto la compensazione con la permanenza in locali climatizzati. Non si tratta di una semplice richiesta di maggiore comfort, precisa il segretario provinciale degli enti locali della CISL. Qui si parla di salute, sicurezza e dignità del lavoro. Chi ogni giorno garantisce la sicurezza della collettività deve poter operare in condizioni adeguate, nel pieno rispetto della normativa vigente. E se il problema non dovesse trovare risposte immediate, la CISL ha annunciato che interesserà le autorità competenti. Oggi si conclude la rassegna Cinema sotto le stelle a Fondi, al Chiostro di San Domenico. Spazio ai premi a Franco Angeli e Livia Bonifazi per lo Spazio Inquieto. Seguirà poi l'incontro con il fotografo Daniele Luxardo, con la giornalista Rai Lorella Di Biase e la giovane attrice Alessia Santini, tra i volti dell'ultima opera di Paolo Sorrentino, La Grazia. Quindi la proiezione di Zone d'ombra di Antonio Fasolo. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, nella Sala Lizzani, il filmmaker Daniel Alegi terrà una masterclass gratuita di sceneggiatura e cinematografia. Gran finale con il premio alla carriera ad Antonio Piovanelli. L'ingresso è libero. Il Centro Socioculturale Trivio festeggia domani 35 anni della fondazione, un grande traguardo, come sottolinea il presidente del Centro Socioculturale, Luigi Saraniero. Alle 21, in Piazza Sant'Andrea a Trivio, Notte Italiana, musica degli anni 60, 70, 80 e 90. È allestito anche uno stand gastronomico con cocktail e l'angolo della pizza cotta a legno.
0: Concerto di chiusura oggi a Formia della 22esima edizione del Jazz Flirt Festival. Il sassofonista Francesco Massaro si esibirà immerso nella natura. Il luogo del concerto si raggiunge al termine di un trekking leggero, partendo dall'info point del Parco Riviera d'Ulisse di Gianola. Per garantire agli spettatori un'atmosfera intima e conviviale, sono stati predisposti due turni con accompagnamento di guide, alle 17.30 e alle 18.45. Clarinettista e sassofonista, Massaro si è formato presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, ha poi frequentato corsi di alta formazione di Siena Jazz. Nel 2009 ha vinto il Premio Nazionale delle Arti indetto da AFAM e MIUR, sessione jazz, ed è stato segnalato più volte dalla rivista Musica Jazz tra i migliori giovani talenti emergenti. L'ingresso è libero.
2: Nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. La raccolta avverrà dalle 8 alle 12.30 presso la Pineta di Vindicio. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura.
3: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: Primo test amichevole per il Città di Formia, squadra militante nel campionato di eccellenza. Il test amichevole è stato sostenuto sul campo della Nitrella, formazione che milita in promozione, ed è terminato con il successo del Città di Formia allenato da Alessio Ciardi per 4-2. Sotto di due gol nella prima parte della gara, il Città di Formia ha reagito andando tre volte a segno con l'attaccante Bellante, quarto gol firmato dal centravanti argentino Gomez. C'è stato poi un forte acquazzone nella parte finale, ma il risultato non è più mutato. Prossimo test amichevole il 13 agosto allo stadio Washington Parisio contro lo Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? A dove?
1: L'estate di Radio Formia stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Dramma al mare affondi. Una donna è deceduta a causa di un malore fulminante. Nonostante i soccorsi per salvarla, non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita è stata una settantenne del luogo, molto conosciuta in città anche per impegno in una storica attività commerciale gestita insieme alla famiglia. La tragedia si è consumata sotto gli occhi di numerosi bagnanti nell'area litoranea di Tumulito, lungo il tratto di spiaggia in prossimità del lido Latin Dream. Secondo le prime ricostruzioni, l'allarme è scattato quando la settantenne è uscita dall'acqua accusando delle difficoltà respiratorie. È stata subito soccorsa sulla battigia da una infermiera presente in zona casualmente, che dopo essersi qualificata si è fatta fornire un defibrillatore, iniziando le manovre di rianimazione, supportata da alcuni bagnanti della cooperativa Mare Amico. Poco dopo in spiaggia sono sopraggiunti i soccorritori del 118 che hanno proseguito nelle procedure di rianimazione per circa un quarto d'ora, fino a doversi arrendere, constatando il decesso direttamente in spiaggia. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, un uomo condannato in via definitiva per reati di lesioni aggravate e associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Il destinatario del provvedimento era stato già arrestato nel maggio del 2022 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito delle investigazioni condotte congiuntamente dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza. Alla luce della pena residua ancora da scontare, la magistratura ha disposto la cessazione del regime degli arresti domiciliari e la traduzione in carcere dell'uomo, che è stato accompagnato dagli agenti del commissariato di Formia presso la casa circondariale di Cassino, dove sconterà la

0: pena residua. A Fondi, i carabinieri hanno arrestato un 41enne del luogo, trovato in possesso di sostanza stupefacente, denaro contante, oltre a due telefoni cellulari, una dose di cocaina trovata addosso, altri 20 rinvenute successivamente nella sua abitazione. È quanto emerso durante il controllo dei carabinieri della tenenza di Fondi, che hanno arrestato il 41enne già noto alle forze di polizia. L'uomo è accusato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato una prima dose di cocaina. Il controllo è stato quindi esteso all'abitazione del 41enne, dove sono state rinvenute altre 20 dosi della stessa sostanza. Complessivamente sono stati sequestrati 8,5 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi. I militari hanno recuperato anche una somma di denaro contante composta da banconote di vario taglio e ritenuta verosimilmente collegata all'attività di spaccio. Sono stati sequestrati pure due telefoni cellulari considerati di interesse per gli ulteriori accertamenti investigativi. Al termine delle formalità di legge, il 41enne è stato arrestato e, su disposizione della magistratura, messo ai domiciliari nella propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato l'altro ieri la località Tralla, lambendo anche l'area del Monte Siola nel territorio di Castelforte. C'è stata una grande mobilitazione da parte dei soccorritori, soprattutto con i mezzi aerei, che per tutta la giornata hanno fatto la spola per raccogliere acqua da gettare sulle fiamme che avanzavano pericolosamente anche con l'ausilio del vento. L'allarme è scattato durante la notte, quando sono stati avvertiti i primi focolai. Il fronte delle fiamme si è esteso rapidamente, lambendo anche alcune abitazioni. Per fortuna, l'intervento dei soccorritori, dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei volontari ha permesso di domare le fiamme, sia pure con molta difficoltà e dopo lunghe ore. I danni sono stati notevoli al patrimonio ambientale. Il comune di Minturno si è dotato di 7 ispettori ambientali: Erika Licandro, Fabio Frusone, Milena Guadalaxara, Massimo Mirabella, Salvatore Pitirollo, Marilena Polito e Riccardo Tartaglione ricopriranno ufficialmente l'incarico di ispettori ambientali volontari comunali di Minturno. Tutti e 7 i candidati ammessi hanno superato le 2 prove in programma che sono tenute negli uffici della protezione civile nell'ex pretura di Minturno. Dinanzi alla commissione composta dal comandante della polizia locale di Minturno, Alessandro Valerio, che ha svolto anche il compito di segretario verbalizzante, da Antonio De Santis, responsabile del servizio ambiente e tecnologia del comune di Minturno, e da Gennaro Alessio D'Angelo, responsabile d'area, esperto nelle materie d'esame, in servizio presso il comune di Monte San Biagio. Inizialmente gli aspiranti ispettori erano 17, all'appello dell'altro giorno si sono presentati però soltanto in 7. I punteggi ottenuti dai neo ispettori variano da un massimo di 30 ad un minimo di 21 e quindi, superati i punteggi minimi previsti, al termine delle prove la commissione ha promosso i 7 candidati, i quali entreranno in servizio a breve. Disagi per la circolazione ferroviaria fortemente rallentata dai 13 di ieri sulla tratta Roma-Napoli per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea di Latina. La situazione ha impedito il regolare svolgimento del traffico ferroviario, con treni costretti a fermarsi o a procedere con forti rallentamenti. I convogli intercity e quelli regionali hanno accumulato maggior tempo di percorrenza, fino a 70 minuti. Nel tardo pomeriggio è stata ripristinata la circolazione, ma i disagi sono stati tanti nella giornata di ieri. La Regione Lazio ha emesso un allertamento del sistema di protezione civile regionale per rischio di criticità idrogeologica ed idraulica, con validità dal pomeriggio di ieri fino a quello di oggi. Il centro funzionale regionale segnala precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio temporale, specie sui settori orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. La Prefettura di Latina ha trasmesso a tutti gli enti del Sistema Nazionale di Protezione Civile della provincia il messaggio di allerta, invitando a predisporre le occorrenti misure di sorveglianza e prevenzione nelle aree a maggior rischio e ad attivare le iniziative di competenza. Il caldo non accenna a diminuire, ma non tutti gli uffici pubblici sono attrezzati per affrontare i nuovi picchi che dovrebbero raggiungersi nel fine settimana. La denuncia arriva dalla CISL Funzione Pubblica di Latina, secondo la quale l'impianto di climatizzazione del Comando dei Vigili Urbani di Gaeta risulterebbe non funzionante da oltre un mese, proprio mentre è in corso una delle ondate di calore più intense degli ultimi anni. L'organizzazione sindacale si è rivolta al sindaco Cristian Leccese, alla segretaria generale e alla comandante dei Vigili Urbani per chiedere il ripristino immediato dell'impianto di climatizzazione del comando la convocazione del servizio di prevenzione e protezione e dei rappresentanti lavoratori per la sicurezza, nonché di tutte le misure organizzative necessarie a limitare l'esposizione del personale alle elevate temperature, compresa la rimodulazione del servizio esterno nelle fasce orarie più critiche. Il sindacato chiede di prendere misure alternative di emergenza temporanee finché non sarà possibile ripristinare l'impianto rotto. Per quanto riguarda gli agenti che operano all'esterno, viene sollecitato l'uso prioritario dei mezzi dove l'impianto di climatizzazione è perfettamente funzionante, l'esposizione al calore per periodi limitati e soprattutto la compensazione con la permanenza in locali climatizzati. Non si tratta di una semplice richiesta di maggiore comfort, precisa il segretario provinciale degli enti locali della CISL, qui si parla di salute, sicurezza e dignità del lavoro. Chi ogni giorno garantisce la sicurezza della collettività deve poter operare in condizioni adeguate nel pieno rispetto della normativa vigente. E se il problema non dovesse trovare risposte immediate, la CISL ha annunciato che interesserà le autorità competenti. Oggi si conclude la rassegna Cinema sotto le stelle a Fondi al Chiostro di San Domenico. Spazio ai premi a Franco Angeli e Livia Bonifazi per lo spazio inquieto. Seguirà poi l'incontro con il fotografo Daniele Luxardo, con la giornalista Rai Lorella Di Biase e la giovane attrice Alessia Santini, tra i volti dell'ultima opera di Paolo Sorrentino, La Grazia. Quindi la proiezione di Zone d'ombra di Antonio Fasolo. Nel pomeriggio dalle 15 alle 18 nella Sala Lizzani il filmmaker Daniel Alegi terrà una masterclass gratuita di sceneggiatura e cinematografia. Gran finale con il premio alla carriera ad Antonio Piovanelli. L'ingresso è libero. Il Centro Socioculturale Trivio festeggia domani 35 anni della fondazione, un grande traguardo, come sottolinea il presidente del Centro Socioculturale Luigi Saraniero. Alle 21 in Piazza Sant'Andrea a Trivio, notte italiana, musica degli anni 60, 70, 80 e 90. È allestito anche uno stand gastronomico con cocktail e l'angolo della pizza cotta a legno. Concerto di chiusura oggi a Formia della 22esima edizione del Jazz Flirt Festival. Il sassofonista Francesco Massaro si esibirà immerso nella natura. Il luogo del concerto si raggiunge al termine di un trekking leggero, partendo dall'info point del Parco Riviera d'Ulisse di Gianola. Per garantire agli spettatori un'atmosfera intima e conviviale, sono stati predisposti due turni con accompagnamento di guide, alle 17.30 e alle 18.45. Clarinettista e sassofonista, Massaro si è formato presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, ha poi frequentato corsi di alta formazione di Siena Jazz. Nel 2009 ha vinto il Premio Nazionale delle Arti indetto da AFAM e MIUR, sessione jazz, ed è stato segnalato più volte dalla rivista Musica Jazz tra i migliori giovani talenti emergenti. L'ingresso è libero. Nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. La raccolta avverrà dalle 8 alle 12.30 presso la Pineta di Vindicio. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura.
1: Radio Formia Informa Sport.
0: Primo test amichevole per Città di Formia, squadra militante nel campionato di eccellenza. Il test amichevole è stato sostenuto sul campo della Nitrella, formazione che milita in promozione, ed è terminato con il successo del Città di Formia allenato da Alessio Ciardi per 4-2. Sotto di due gol nella prima parte della gara, il Città di Formia ha reagito andando tre volte a segno con l'attaccante Bellante, quarto gol firmato dal centravanti argentino Gomez. C'è stato poi un forte acquazzone nella parte finale, ma il risultato non è più mutato. Prossimo test amichevole il 13 agosto allo stadio Washington Parisio contro lo Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radiofornia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: fretta.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Dramma al mare affondi. Una donna è deceduta a causa di un malore fulminante. Nonostante i soccorsi per salvarla, non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita è stata una settantenne del luogo, molto conosciuta in città anche per impegno in una storica attività commerciale gestita insieme alla famiglia. La tragedia si è consumata sotto gli occhi di numerosi bagnanti nell'area litoranea di Tumulito, lungo il tratto di spiaggia in prossimità del lido Latindrem. Secondo le prime ricostruzioni, l'allarme è scattato quando la settantenne è uscita dall'acqua accusando delle difficoltà respiratorie. È stata subito soccorsa sulla battigia da una infermiera presente in zona casualmente, che dopo essersi qualificata si è fatta fornire un defibrillatore, iniziando le manovre di rianimazione, supportata da alcuni bagnanti della cooperativa Mare Amico. Poco dopo in spiaggia sono sopraggiunti i soccorritori del 118 che hanno proseguito nelle procedure di rianimazione per circa un quarto d'ora, fino a doversi arrendere, constatando il decesso direttamente in spiaggia. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, un uomo condannato in via definitiva per reati di lesioni aggravate e associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Il destinatario del provvedimento era stato già arrestato nel maggio del 2022 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito delle investigazioni condotte congiuntamente dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza. Alla luce della pena residua ancora da scontare, la magistratura ha disposto la cessazione del regime degli arresti domiciliari e la traduzione in carcere dell'uomo, che è stato accompagnato dagli agenti del commissariato di Formia presso la casa circondariale di Cassino, dove sconterà la pena residua. A Fondi i carabinieri hanno arrestato un 41enne del luogo, trovato in possesso di sostanza stupefacente, denaro contante, oltre a due telefoni cellulari, una dose di cocaina trovata addosso e altre 20 rinvenute successivamente nella sua abitazione. È quanto emerso durante il controllo dei carabinieri della tenenza di Fondi, che hanno arrestato il 41enne già noto alle forze di polizia. L'uomo è accusato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato una prima dose di cocaina. Il controllo è stato quindi esteso all'abitazione del 41enne, dove sono state rinvenute altre 20 dosi della stessa sostanza. Complessivamente sono stati sequestrati 8,5 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi. I militari hanno recuperato anche una somma di denaro contante composta da banconote di vario taglio e ritenuta verosimilmente collegata all'attività di spaccio. Sono stati sequestrati pure due telefoni cellulari considerati di interesse per gli ulteriori accertamenti investigativi. Al termine delle formalità di legge, il 41enne è stato arrestato e su disposizione della magistratura messo ai domiciliari nella propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato l'altro ieri la località Tralla, lambendo anche l'area del Monte Siola nel territorio di Castelforte. C'è stata una grande mobilitazione da parte dei soccorritori, soprattutto con i mezzi aerei, che per tutta la giornata hanno fatto la spola per raccogliere acqua da gettare sulle fiamme che avanzavano pericolosamente anche con l'ausilio del vento. L'allarme è scattato durante la notte quando sono stati avvertiti i primi focolai. Il fronte delle fiamme si è esteso rapidamente, lambendo anche alcune abitazioni. Per fortuna l'intervento dei soccorritori, dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei volontari ha permesso di domare le fiamme, sia pure con molta difficoltà e dopo lunghe ore. I danni sono stati notevoli al patrimonio ambientale. Il comune di Minturno si è dotato di 7 ispettori ambientali: Erika Licandro, Fabio Fusone, Milena Guadalaxara, Massimo Mirabella, Salvatore Pitirollo, Marilena Polito e Riccardo Tartaglione ricopriranno ufficialmente l'incarico di ispettori ambientali volontari comunali di Minturno. Tutti e 7 i candidati ammessi hanno superato le 2 prove in programma che sono tenute negli uffici della protezione civile nell'ex pretura di Minturno. Dinanzi alla commissione composta dal comandante della polizia locale di Minturno, Alessandro Valerio, che ha svolto anche il compito di segretario verbalizzante, da Antonio De Santis, responsabile del servizio ambiente e tecnologia del comune di Minturno, e da Gennaro Alessio D'Angelo, responsabile d'area, esperto nelle materie d'esame, in servizio presso il comune di Monte San Biagio. Inizialmente gli aspiranti ispettori erano 17, all'appello dell'altro giorno si sono presentati però soltanto in 7. I punteggi ottenuti dai neo ispettori variano da un massimo di 30 ad un minimo di 21 e quindi, superati i punteggi minimi previsti al termine delle prove, la commissione ha promosso i 7 candidati, i quali entreranno in servizio a breve. Disagi per la circolazione ferroviaria fortemente rallentata dai 13 di ieri sulla tratta Roma-Napoli per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea di Latina. La situazione ha impedito il regolare svolgimento del traffico ferroviario, con treni costretti a fermarsi o a procedere con forti rallentamenti. I convogli intercity e quelli regionali hanno accumulato maggior tempo di percorrenza, fino a 70 minuti. Nel tardo pomeriggio è stata ripristinata la circolazione, ma i disagi sono stati tanti nella giornata di ieri. La Regione Lazio ha emesso un allertamento del sistema di protezione civile regionale per rischio di criticità idrogeologica ed idraulica, con validità dal pomeriggio di ieri fino a quello di oggi. Il centro funzionale regionale segnala precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio temporale, specie sui settori orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. La prefettura di Latina ha trasmesso a tutti gli enti del sistema nazionale di protezione civile della provincia il messaggio di allerta, invitando a predisporre le occorrenti misure di sorveglianza e prevenzione nelle aree a maggior rischio e ad attivare le iniziative di competenza. Il caldo non accenna a diminuire, ma non tutti gli uffici pubblici sono attrezzati per affrontare i nuovi picchi che dovrebbero raggiungersi nel fine settimana. La denuncia arriva dalla CISL Funzione Pubblica di Latina, secondo la quale l'impianto di climatizzazione del Comando dei Vigili Urbani di Gaeta risulterebbe non funzionante da oltre un mese, proprio mentre è in corso una delle ondate di calore più intense degli ultimi anni. L'organizzazione sindacale si è rivolta al sindaco Cristian Leccese, alla segretaria generale e alla comandante dei Vigili Urbani per chiedere il ripristino immediato dell'impianto di climatizzazione del comando, la convocazione del servizio di prevenzione e protezione e dei rappresentanti lavoratori per la sicurezza, nonché di tutte le misure organizzative necessarie a limitare l'esposizione del personale alle elevate temperature, compresa la rimodulazione del servizio esterno nelle fasce orarie più critiche. Il sindacato chiede di prendere misure alternative di emergenza temporanee finché non sarà possibile ripristinare l'impianto rotto. Per quanto riguarda gli agenti che operano all'esterno, viene sollecitato l'uso prioritario dei mezzi dove l'impianto di climatizzazione è perfettamente funzionante, l'esposizione al calore per periodi limitati e soprattutto la compensazione con la permanenza in locali climatizzati. Non si tratta di una semplice richiesta di maggiore comfort, precisa il segretario provinciale degli enti locali della CISL. Qui si parla di salute, sicurezza e dignità del lavoro. Chi ogni giorno garantisce la sicurezza della collettività deve poter operare in condizioni adeguate, nel pieno rispetto della normativa vigente. E se il problema non dovesse trovare risposte immediate, la CISL ha annunciato che interesserà le autorità competenti. Oggi si conclude la rassegna Cinema sotto le stelle a Fondi, al Chiostro di San Domenico. Spazio ai premi a Franco Angeli e Livia Bonifazi per lo Spazio Inquieto. Seguirà poi l'incontro con il fotografo Daniele Luxardo, con la giornalista Rai Lorella Di Biase e la giovane attrice Alessia Santini, tra i volti dell'ultima opera di Paolo Sorrentino, La Grazia. Quindi la proiezione di Zone d'ombra di Antonio Fasolo. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, nella Sala Lizzani, il filmmaker Daniel Alegi terrà una masterclass gratuita di sceneggiatura e cinematografia. Gran finale con il premio alla carriera ad Antonio Piovanelli. L'ingresso è libero. Il Centro Socioculturale Trivio festeggia domani 35 anni della fondazione, un grande traguardo, come sottolinea il presidente del Centro Socioculturale, Luigi Saraniero. Alle 21, in Piazza Sant'Andrea a Trivio, Notte Italiana, musica degli anni 60, 70, 80 e 90. È allestito anche uno stand gastronomico con cocktail e l'angolo della pizza cotta a legno.
0: Concerto di chiusura oggi a Formia della 22esima edizione del Jazz Flirt Festival. Il sassofonista Francesco Massaro si esibirà immerso nella natura. Il luogo del concerto si raggiunge al termine di un trekking leggero, partendo dall'infopoint del Parco Riviera d'Ulisse di Gianola. Per garantire agli spettatori un'atmosfera intima e conviviale, sono stati predisposti due turni con accompagnamento di guide, alle 17.30 e alle 18.45. Clarinettista e sassofonista Massaro si è formato presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, ha poi frequentato corsi di alta formazione di Siena Jazz. Nel 2009 ha vinto il premio nazionale delle arti indetto da AFAM e MIUR, sezione jazz, ed è stato segnalato più volte dalla rivista Musica Jazz tra i migliori giovani talenti emergenti. L'ingresso è libero.
2: Nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. La raccolta avverrà dalle 8 alle 12.30 presso la Pineta di Vindicio. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura.
3: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: Primo test amichevole per Città di Formia, squadra militante nel campionato di eccellenza. Il test amichevole è stato sostenuto sul campo della Nitrella, formazione che milita in promozione, ed è terminato con il successo del Città di Formia allenato da Alessio Ciardi per 4-2. Sotto di due gol nella prima parte della gara, il Città di Formia ha reagito andando tre volte a segno con l'attaccante Bellante, quarto gol firmato dal centravanti argentino Gomez. C'è stato poi un forte acquazzone nella parte finale, ma il risultato non è più mutato. Prossimo test amichevole il 13 agosto allo stadio Washington Parisio contro lo Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

tu. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco il ruolo

0: quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

vado a mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Dramma al mare affondi. Una donna è deceduta a causa di un malore fulminante. Nonostante i soccorsi per salvarla, non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita è stata una settantenne del luogo, molto conosciuta in città anche per impegno in una storica attività commerciale gestita insieme alla famiglia. La tragedia si è consumata sotto gli occhi di numerosi bagnanti nell'area litoranea di Tumulito, lungo il tratto di spiaggia in prossimità del lido Latindrem. Secondo le prime ricostruzioni, l'allarme è scattato quando la settantenne è uscita dall'acqua accusando delle difficoltà respiratorie. È stata subito soccorsa sulla battigia da una infermiera presente in zona casualmente, che dopo essersi qualificata si è fatta fornire un defibrillatore, iniziando le manovre di rianimazione, supportata da alcuni bagnanti della cooperativa Mare Amico. Poco dopo in spiaggia sono sopraggiunti i soccorritori del 118 che hanno proseguito nelle procedure di rianimazione per circa un quarto d'ora, fino a doversi arrendere, constatando il decesso direttamente in spiaggia. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, un uomo condannato in via definitiva per reati di lesioni aggravate e associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Il destinatario del provvedimento era stato già arrestato nel maggio del 2022 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito delle investigazioni condotte congiuntamente dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza. Alla luce della pena residua ancora da scontare, la magistratura ha disposto la cessazione del regime degli arresti domiciliari e la traduzione in carcere dell'uomo, che è stato accompagnato dagli agenti del commissariato di Formia presso la casa circondariale di Cassino, dove sconterà la pena residua. A Fondi i carabinieri hanno arrestato un 41enne del luogo, trovato in possesso di sostanza stupefacente, denaro contante, oltre a due telefoni cellulari, una dose di cocaina trovata addosso e altre 20 rinvenute successivamente nella sua abitazione. È quanto emerso durante il controllo dei carabinieri della tenenza di Fondi, che hanno arrestato il 41enne già noto alle forze di polizia. L'uomo è accusato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato una prima dose di cocaina. Il controllo è stato quindi esteso all'abitazione del 41enne, dove sono state rinvenute altre 20 dosi della stessa sostanza. Complessivamente sono stati sequestrati 8 grammi e mezzo di cocaina, già suddivisi in dosi. I militari hanno recuperato anche una somma di denaro contante composta da banconote di vario taglio e ritenuta verosimilmente collegata all'attività di spaccio. Sono stati sequestrati pure due telefoni cellulari considerati di interesse per gli ulteriori accertamenti investigativi. Al termine delle formalità di legge, il 41enne è stato arrestato e su disposizione della magistratura messo ai domiciliari nella propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato l'altro ieri la località Tralla, lambendo anche l'area del Monte Siola nel territorio di Castelforte. C'è stata una grande mobilitazione da parte dei soccorritori, soprattutto con i mezzi aerei, che per tutta la giornata hanno fatto la spola per raccogliere acqua da gettare sulle fiamme che avanzavano pericolosamente anche con l'ausilio del vento. L'allarme è scattato durante la notte quando sono stati avvertiti i primi focolai. Il fronte delle fiamme si è esteso finito rapidamente, lambendo anche alcune abitazioni. Per fortuna l'intervento dei soccorritori, dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei volontari ha permesso di domare le fiamme, sia pure con molta difficoltà e dopo lunghe ore. I danni sono stati notevoli al patrimonio ambientale. Il Comune di Minturno si è dotato di 7 ispettori ambientali: Erika Licandro, Fabio Frusone, Milena Guadalaxara, Massimo Mirabella, Salvatore Pitirollo, Marilena Polito e Riccardo Tartaglione ricopriranno ufficialmente l'incarico di ispettori ambientali volontari comunali di Minturno. Tutti e 7 i candidati ammessi hanno superato le 2 prove in programma che sono tenute negli uffici della Protezione Civile nell'ex pretura di Minturno. Dinanzi alla commissione composta dal comandante della Polizia Locale di Minturno, Alessandro Valerio, che ha svolto anche il compito di segretario verbalizzante, da Antonio De Santis, responsabile del servizio Ambiente e Tecnologia del Comune di Minturno, e da Gennaro Alessio D'Angelo, responsabile d'area, esperto nelle materie d'esame, in servizio presso il Comune di Monte San Biagio. Inizialmente gli aspiranti ispettori erano 17, all'appello dell'altro giorno si sono presentati però soltanto in 7. I punteggi ottenuti dai neo ispettori variano da un massimo di 30 ad un minimo di 21 e quindi, superati i punteggi minimi previsti, al termine delle prove la commissione ha promosso i 7 candidati, i quali entreranno in servizio a breve. Disagi per la circolazione ferroviaria fortemente rallentata dai 13 di ieri sulla tratta Roma-Napoli per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea di Latina. La situazione ha impedito il regolare svolgimento del traffico ferroviario, con treni costretti a fermarsi o a procedere con forti rallentamenti. I convogli intercity e quelli regionali hanno accumulato maggior tempo di percorrenza, fino a 70 minuti. Nel tardo pomeriggio è stata ripristinata la circolazione, ma i disagi sono stati tanti nella giornata di ieri. La Regione Lazio ha emesso un allertamento del sistema di protezione civile regionale per rischio di criticità idrogeologica ed idraulica, con validità dal pomeriggio di ieri fino a quello di oggi. Il centro funzionale regionale segnala precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio temporale, specie sui settori orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. La Prefettura di Latina ha trasmesso a tutti gli enti del Sistema Nazionale di Protezione Civile della provincia il messaggio di allerta, invitando a predisporre le occorrenti misure di sorveglianza e prevenzione nelle aree a maggior rischio e ad attivare le iniziative di competenza. Il caldo non accenna a diminuire, ma non tutti gli uffici pubblici sono attrezzati per affrontare i nuovi picchi che dovrebbero raggiungersi nel fine settimana. La denuncia arriva dalla CISL Funzione Pubblica di Latina, secondo la quale l'impianto di climatizzazione del Comando dei Vigili Urbani di Gaeta risulterebbe non funzionante da oltre un mese, proprio mentre è in corso una delle ondate di calore più intense degli ultimi anni. L'organizzazione sindacale si è rivolta al sindaco Cristian Leccese, alla segretaria generale e alla comandante dei Vigili Urbani per chiedere il ripristino immediato dell'impianto di climatizzazione del comando, la convocazione del servizio di prevenzione e protezione e dei rappresentanti lavoratori per la sicurezza, nonché di tutte le misure organizzative necessarie a limitare l'esposizione del personale alle elevate temperature, compresa la rimodulazione del servizio esterno nelle fasce orarie più critiche. Il sindacato chiede di prendere misure alternative di emergenza temporanee finché non sarà possibile ripristinare l'impianto rotto. Per quanto riguarda gli agenti che operano all'esterno, viene sollecitato l'uso prioritario dei mezzi dove l'impianto di climatizzazione è perfettamente funzionante, l'esposizione al calore per periodi limitati e soprattutto la compensazione con la permanenza in locali climatizzati. Non si tratta di una semplice richiesta di maggiore comfort, precisa il segretario provinciale degli enti locali della CISL. Qui si parla di salute, sicurezza e dignità del lavoro. Chi ogni giorno garantisce la sicurezza della collettività deve poter operare in condizioni adeguate, nel pieno rispetto della normativa vigente. E se il problema non dovesse trovare risposte immediate, la CISL ha annunciato che interesserà le autorità competenti. Oggi si conclude la rassegna Cinema sotto le stelle a Fondi, al Chiostro di San Domenico. Spazio ai premi a Franco Angeli e Livia Bonifazi per Lo spazio inquieto. Seguirà poi l'incontro con il fotografo Daniele Luxardo, con la giornalista Rai Lorella Di Biase e la giovane attrice Alessia Santini, tra i volti dell'ultima opera di Paolo Sorrentino, La Grazia. Quindi la proiezione di Zone d'ombra di Antonio Fasolo. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, nella Sala Lizzani, il filmmaker Daniel Aleggi terrà una masterclass gratuita di sceneggiatura e cinematografia. Gran finale con il premio alla carriera ad Antonio Piovanelli. L'ingresso è libero. Il Centro Socioculturale Trivio festeggia domani 35 anni della fondazione, un grande traguardo, come sottolinea il presidente del Centro Socioculturale, Luigi Saraniero. Alle 21, in Piazza Sant'Andrea, a Trivio, Notte Italiana, musica degli anni 60, 70, 80 e 90. È allestito anche uno stand gastronomico con cocktail e l'angolo della pizza cotta a legno.
0: Concerto di chiusura oggi a Formia della 22esima edizione del Jazz Flirt Festival. Il sassofonista Francesco Massaro si esibirà immerso nella natura. Il luogo del concerto si raggiunge al termine di un trekking leggero, partendo dall'infopoint del Parco Riviera d'Ulisse di Gianola. Per garantire agli spettatori un'atmosfera intima e conviviale, sono stati predisposti due turni con accompagnamento di guide, alle 17.30 e alle 18.45. Clarinettista e sassofonista Massaro si è formato presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, ha poi frequentato corsi di alta formazione di Siena Jazz. Nel 2009 ha vinto il Premio Nazionale delle Arti indetto da AFAM e MIUR, sessione jazz, ed è stato segnalato più volte dalla rivista Musica Jazz tra i migliori giovani talenti emergenti. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa.
3: Primo test amichevole per Città di Formia, squadra militante nel campionato di eccellenza. Il test amichevole è stato sostenuto sul campo della Nitrella, formazione che milita in promozione, ed è terminato con il successo del Città di Formia allenato da Alessio Ciardi per 4-2. Sotto di due gol nella prima parte della gara, il Città di Formia ha reagito andando tre volte a segno con l'attaccante Bellante, quarto gol firmato dal centravanti argentino Gomez. C'è stato poi un forte acquazzone nella parte finale, ma il risultato non è più mutato. Prossimo test amichevole il 13 agosto allo stadio Washington Parisio contro lo Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere, sei su Radio Formia.

0: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Dramma al mare affondi. Una donna è deceduta a causa di un malore fulminante. Nonostante i soccorsi per salvarla, non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita è stata una settantenne del luogo, molto conosciuta in città anche per impegno in una storica attività commerciale gestita insieme alla famiglia. La tragedia si è consumata sotto gli occhi di numerosi bagnanti nell'area litoranea di Tumulito, lungo il tratto di spiaggia in prossimità del lido Latin Dream. Secondo le prime ricostruzioni, l'allarme è scattato quando la settantenne è uscita dall'acqua accusando delle difficoltà respiratorie. È stata subito soccorsa sulla battigia da una infermiera presente in zona casualmente, che dopo essersi qualificata si è fatta fornire un defibrillatore, iniziando le manovre di rianimazione, supportata da alcuni bagnanti della cooperativa Mare Amico. Poco dopo in spiaggia sono sopraggiunti i soccorritori del 118 che hanno proseguito nelle procedure di rianimazione per circa un quarto d'ora, fino a doversi arrendere, constatando il decesso direttamente in spiaggia. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, un uomo condannato in via definitiva per reati di lesioni aggravate e associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Il destinatario del provvedimento era stato già arrestato nel maggio del 2022 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito delle investigazioni condotte congiuntamente dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza. Alla luce della pena residua ancora da scontare, la magistratura ha disposto la cessazione del regime degli arresti domiciliari e la traduzione in carcere dell'uomo, che è stato accompagnato dagli agenti del commissariato di Formia presso la casa circondariale di Cassino, dove sconterà la pena residua. A Fondi i carabinieri hanno arrestato un 41enne del luogo, trovato in possesso di sostanza stupefacente, denaro contante, oltre a due telefoni cellulari, una dose di cocaina trovata addosso e altre 20 rinvenute successivamente nella sua abitazione. È quanto emerso durante il controllo dei carabinieri della tenenza di Fondi, che hanno arrestato il 41enne già noto alle forze di polizia. L'uomo è accusato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato una prima dose di cocaina. Il controllo è stato quindi esteso all'abitazione del 41enne, dove sono state rinvenute altre 20 dosi della stessa sostanza. Complessivamente sono stati sequestrati 8 grammi e mezzo di cocaina, già suddivisi in dosi. I militari hanno recuperato anche una somma di denaro contante composta da banconote di vario taglio e ritenuta verosimilmente collegata all'attività di spaccio. Sono stati sequestrati pure due telefoni cellulari considerati di interesse per gli ulteriori accertamenti investigativi. Al termine delle formalità di legge, il 41enne è stato arrestato e su disposizione della magistratura messo ai domiciliari nella propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato l'altro ieri la località Tralla, lambendo anche l'area del Montesiola nel territorio di Castelforte. C'è stata una grande mobilitazione da parte dei soccorritori, soprattutto con i mezzi aerei, che per tutta la giornata hanno fatto la spola per raccogliere acqua da gettare sulle fiamme che avanzavano pericolosamente anche con l'ausilio del vento. L'allarme è scattato durante la notte quando sono stati avvertiti i primi focolai. Il fronte delle fiamme si è esteso rapidamente, lambendo anche alcune abitazioni. Per fortuna l'intervento dei soccorritori, dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei volontari ha permesso di domare le fiamme, sia pure con molta difficoltà e dopo lunghe ore. I danni sono stati notevoli al patrimonio ambientale. Il comune di Minturno si è dotato di 7 ispettori ambientali: Erika Licandro, Fabio Frusone, Milena Guadalaxara, Massimo Mirabella, Salvatore Pitirollo, Marilena Polito e Riccardo Tartaglione ricopriranno ufficialmente l'incarico di ispettori ambientali volontari comunali di Minturno. Tutti e sette i candidati ammessi hanno superato le due prove in programma che sono tenute negli uffici della Protezione Civile nell'ex pretura di Minturno, dinanzi alla commissione composta dal comandante della Polizia Locale di Minturno.

Alessandro Valerio, che ha svolto anche il compito di segretario verbalizzante, da Antonio De Santis, responsabile del servizio ambiente e tecnologia del comune di Minturno, e da Gennaro Alessio D'Angelo, responsabile d'area, esperto nelle materie d'esame, in servizio presso il comune di Monte San Biagio. Inizialmente gli aspiranti ispettori erano 17, all'appello dell'altro giorno si sono presentati però soltanto in 7. I punteggi ottenuti dai neo ispettori variano da un massimo di 30 ad un minimo di 21 e quindi, superati i punteggi minimi previsti, al termine delle prove la commissione ha promosso i 7 candidati, i quali entreranno in servizio a breve. Disagi per la circolazione ferroviaria fortemente rallentata dai 13 di ieri sulla tratta Roma-Napoli per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea di Latina. La situazione ha impedito il regolare svolgimento del traffico ferroviario, con treni costretti a fermarsi o a procedere con forti rallentamenti. I convogli intercity e quelli regionali hanno accumulato maggior tempo di percorrenza, fino a 70 minuti. Nel tardo pomeriggio è stata ripristinata la circolazione, ma i disagi sono stati tanti nella giornata di ieri. La Regione Lazio ha emesso un allertamento del sistema di protezione civile regionale per rischio di criticità idrogeologica ed idraulica, con validità dal pomeriggio di ieri fino a quello di oggi. Il centro funzionale regionale segnala precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio temporale, specie sui settori orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. La Prefettura di Latina ha trasmesso a tutti gli enti del Sistema Nazionale di Protezione Civile della provincia il messaggio di allerta, invitando a predisporre le occorrenti misure di sorveglianza e prevenzione nelle aree a maggior rischio e ad attivare le iniziative di competenza. Il caldo non accenna a diminuire, ma non tutti gli uffici pubblici sono attrezzati per affrontare i nuovi picchi che dovrebbero raggiungersi nel fine settimana. La denuncia arriva dalla CISL Funzione Pubblica di Latina, secondo la quale l'impianto di climatizzazione del Comando dei Vigili Urbani di Gaeta risulterebbe non funzionante da oltre un mese, proprio mentre è in corso una delle ondate di calore più intense degli ultimi anni. L'organizzazione sindacale si è rivolta al sindaco Cristian Leccese, alla segretaria generale e alla comandante dei Vigili Urbani per chiedere il ripristino immediato dell'impianto di climatizzazione del comando, la convocazione del servizio di prevenzione e protezione e dei rappresentanti lavoratori per la sicurezza, nonché di tutte le misure organizzative necessarie a limitare l'esposizione del personale alle elevate temperature, compresa la rimodulazione del servizio esterno nelle fasce orarie più critiche. Il sindacato chiede di prendere misure alternative di emergenza temporanee finché non sarà possibile ripristinare l'impianto rotto. Per quanto riguarda gli agenti che operano all'esterno, viene sollecitato l'uso prioritario dei mezzi dove l'impianto di climatizzazione è perfettamente funzionante, l'esposizione al calore per periodi limitati e soprattutto la compensazione con la permanenza in locali climatizzati. Non si tratta di una semplice richiesta di maggiore comfort, precisa il segretario provinciale degli enti locali della CISL, qui si parla di salute, sicurezza e dignità del lavoro. Chi ogni giorno garantisce la sicurezza della collettività deve poter operare in condizioni adeguate, nel pieno rispetto della normativa vigente. E se il problema non dovesse trovare risposte immediate, la CISL ha annunciato che interesserà le autorità competenti. Oggi si conclude la rassegna Cinema sotto le stelle a Fondi, al Chiostro di San Domenico. Spazio ai premi a Franco Angeli e Livia Bonifazi per lo Spazio Inquieto. Seguirà poi l'incontro con il fotografo Daniele Luxardo, con la giornalista Rai Lorella Di Biase e la giovane attrice Alessia Santini, tra i volti dell'ultima opera di Paolo Sorrentino, La Grazia. Quindi la proiezione di Zone d'ombra di Antonio Fasolo. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, nella Sala Lizzani, il filmmaker Daniel Alegi terrà una masterclass gratuita di sceneggiatura e cinematografia. Gran finale con il premio alla carriera ad Antonio Piovanelli. L'ingresso è libero. Il Centro Socioculturale Trivio festeggia domani 35 anni della fondazione, un grande traguardo, come sottolinea il presidente del Centro Socioculturale Luigi Saraniero. Alle 21 in Piazza Sant'Andrea a Trivio, notte italiana, musica degli anni 60, 70, 80 e 90. È allestito anche uno stand gastronomico con cocktail e l'angolo della pizza cotta a legno. Concerto di chiusura oggi a Formia della 22esima edizione del Jazz Flirt Festival.
Festival. Il sassofonista Francesco Massaro si esibirà immerso nella natura. Il luogo del concerto si raggiunge al termine di un trekking leggero, partendo dall'info point del Parco Riviera d'Ulisse di Gianola. Per garantire agli spettatori

0: emergenti. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa. Sport.
2: Primo test amichevole per Città di Formia, squadra militante nel campionato di eccellenza. Il test amichevole è stato sostenuto sul campo della Nitrella, formazione che milita in promozione. Ed è terminato con il successo del Città di Formia, allenato da Alessio Ciardi, per 4-2. Sotto di 2 gol nella prima parte della gara, il Città di Formia ha reagito andando 3 volte a segno con l'attaccante Bellante, quarto gol firmato dal centravanti argentino Gomez. C'è stato poi un forte acquazzone nella parte finale, ma il risultato non è più mutato. Prossimo test amichevole il 13 agosto allo stadio Washington Parisio contro lo Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse.

0: però boh, meglio di no.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Super duro.
1: Radio Formia.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Dramma al mare affondi. Una donna è deceduta a causa di un malore fulminante. Nonostante i soccorsi per salvarla, non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita è stata una settantenne del luogo, molto conosciuta in città anche per impegno in una storica attività commerciale gestita insieme alla famiglia. La tragedia si è consumata sotto gli occhi di numerosi bagnanti nell'area litoranea di Tumolito, lungo il tratto di spiaggia in prossimità del lido Latindrem. Secondo le prime ricostruzioni, l'allarme è scattato quando la settantenne è uscita dall'acqua accusando delle difficoltà respiratorie. È stata subito soccorsa sulla battigia da una infermiera presente in zona casualmente, che dopo essersi qualificata si è fatta fornire un defibrillatore, iniziando le manovre di rianimazione, supportata da alcuni bagnanti della cooperativa Mare Amico. Poco dopo in spiaggia sono sopraggiunti i soccorritori del 118 che hanno proseguito nelle procedure di rianimazione per circa un quarto d'ora, fino a doversi arrendere, constatando il decesso direttamente in spiaggia. Gli agenti del commissariato di polizia di Formia hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, un uomo condannato in via definitiva per reati di lesioni aggravate e associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Il destinatario del provvedimento era stato già arrestato nel maggio del 2022 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito delle investigazioni condotte congiuntamente dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza. Alla luce della pena residua ancora da scontare, la magistratura ha disposto la cessazione del regime degli arresti domiciliari e la traduzione in carcere dell'uomo, che è stato accompagnato dagli agenti del commissariato di Formia presso la casa circondariale di Cassino, dove sconterà la pena residua. A Fondi i carabinieri hanno arrestato un 41enne del luogo, trovato in possesso di sostanza stupefacente, denaro contante, oltre a due telefoni cellulari, una dose di cocaina trovata addosso, altre 20 rinvenute successivamente nella sua abitazione. È quanto emerso durante il controllo dei carabinieri della tenenza di Fondi, che hanno arrestato il 41enne già noto alle forze di polizia. L'uomo è accusato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato una prima dose di cocaina. Il controllo è stato quindi esteso all'abitazione del 41enne, dove sono state rinvenute altre 20 dosi della stessa sostanza. Complessivamente sono stati sequestrati 8,5 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi. I militari hanno recuperato anche una somma di denaro contante composta da banconote di vario taglio e ritenuta verosimilmente collegata all'attività di spaccio. Sono stati sequestrati pure due telefoni cellulari considerati di interesse per gli ulteriori accertamenti investigativi. Al termine delle formalità di legge, il 41enne è stato arrestato e su disposizione della magistratura messo ai domiciliari nella propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato l'altro ieri la località Tralla, lambendo anche l'area del Monte Siola nel territorio di Castelforte. C'è stata una grande mobilitazione da parte dei soccorritori, soprattutto con i mezzi aerei, che per tutta la giornata hanno fatto la spola per raccogliere acqua da gettare sulle fiamme che avanzavano pericolosamente anche con l'ausilio del vento. L'allarme è scattato durante la notte quando sono stati avvertiti i primi focolai. Il fronte delle fiamme si è esteso rapidamente, lambendo anche alcune abitazioni. Per fortuna l'intervento dei soccorritori, dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei volontari ha permesso di domare le fiamme, sia pure con molta difficoltà e dopo lunghe ore. I danni sono stati notevoli al patrimonio ambientale. Il comune di Minturno si è dotato di 7 ispettori ambientali: Erika Licandro, Fabio Frusone, Milena Guadalaxara, Massimo Mirabella, Salvatore Pitirollo, Marilena Polito e Riccardo Tartaglione ricopriranno ufficialmente l'incarico di ispettori ambientali volontari comunali di Minturno. Tutti e 7 i candidati ammessi hanno superato le 2 prove in programma che sono tenute negli uffici della Protezione Civile nell'ex pretura di Minturno. Dinanzi alla commissione composta dal comandante della Polizia Locale di Minturno, Alessandro Valerio, che ha svolto anche il compito di segretario verbalizzante, da Antonio De Santis, responsabile del Servizio Ambiente e Tecnologia del Comune di Minturno, e da Gennaro Alessio D'Angelo, responsabile d'area, esperto nelle materie d'esame, in servizio presso il Comune di Monte San Bianco. viaggio. Inizialmente gli aspiranti ispettori erano 17, all'appello dell'altro giorno si sono presentati però soltanto in 7. I punteggi ottenuti dai neo ispettori variano da un massimo di 30 ad un minimo di 21 e quindi, superati i punteggi minimi previsti, al termine delle prove la commissione ha promosso i 7 candidati, i quali entreranno in servizio a breve. Disagi per la circolazione ferroviaria fortemente rallentata dalle 13 di ieri sulla tratta Roma-Napoli per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea di Latina. La situazione ha impedito il regolare svolgimento del traffico ferroviario, con treni costretti a fermarsi o a procedere con forti rallentamenti. I convogli intercity e quelli regionali hanno accumulato maggior tempo di percorrenza, fino a 70 minuti. Nel tardo pomeriggio è stata ripristinata la circolazione, ma i disagi sono stati tanti nella giornata di ieri. La Regione Lazio ha emesso un allertamento del sistema di protezione civile regionale per rischio di criticità idrogeologica ed idraulica, con validità dal pomeriggio di ieri fino a quello di oggi. Il centro funzionale regionale segnala precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio temporale, specie sui settori orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. La prefettura di Latina ha trasmesso a tutti gli enti del sistema nazionale di protezione civile della provincia il messaggio di allerta, invitando a predisporre le occorrenti misure di sorveglianza e prevenzione nelle aree a maggior rischio e ad attivare le iniziative di competenza. Il caldo non accenna a diminuire, ma non tutti gli uffici pubblici sono attrezzati per affrontare i nuovi picchi che dovrebbero raggiungersi nel fine settimana. La denuncia arriva dalla CISL Funzione Pubblica di Latina, secondo la quale l'impianto di climatizzazione del Comando dei Vigili Urbani di Gaeta risulterebbe non funzionante da oltre un mese, proprio mentre è in corso una delle ondate di calore più intense degli ultimi anni. L'organizzazione sindacale si è rivolta al sindaco Cristian Leccese, alla segretaria generale e alla comandante dei Vigili Urbani per chiedere il ripristino immediato dell'impianto di climatizzazione del comando, la convocazione del servizio di prevenzione e protezione e dei rappresentanti lavoratori per la sicurezza, nonché di tutte le misure organizzative necessarie a limitare l'esposizione del personale alle elevate temperature, compresa la rimodulazione del servizio esterno nelle fasce orarie più critiche. Il sindacato chiede di prendere misure alternative di emergenza temporanee finché non sarà possibile ripristinare l'impianto rotto. Per quanto riguarda gli agenti che operano all'esterno, viene sollecitato l'uso prioritario dei mezzi dove l'impianto di climatizzazione è perfettamente funzionante, l'esposizione al calore per periodi limitati e soprattutto la compensazione con la permanenza in locali climatizzati. Non si tratta di una semplice richiesta di maggiore comfort, precisa il segretario provinciale degli enti locali della CISL. Qui si parla di salute, sicurezza e dignità del lavoro. Chi ogni giorno garantisce la sicurezza della collettività deve poter operare in condizioni adeguate nel pieno rispetto della normativa vigente. E se il problema non dovesse trovare risposte immediate, la CISL ha annunciato che interesserà le autorità competenti. Oggi si conclude la rassegna Cinema sotto le stelle a Fondi, al Chiostro di San Domenico. Spazio ai premi a Franco Angeli e Livia Bonifazi per Lo spazio inquieto. Seguirà poi l'incontro con il fotografo Daniele Luxardo, con la giornalista Rai Lorella Di Biase e la giovane attrice Alessia Santini, tra i volti dell'ultima opera di Paolo Sorrentino, La Grazia. Quindi la proiezione di Zone d'ombra di Antonio Fasolo. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, nella Sala Lizzani, il filmmaker Daniel Alegi terrà una masterclass gratuita di sceneggiatura e cinematografia. Gran finale con il premio alla carriera ad Antonio Piovanelli. L'ingresso è libero. Il Centro Socioculturale Trivio festeggia domani 35 anni della fondazione, un grande traguardo, come sottolinea il presidente del Centro Socioculturale Luigi Saraniero. Alle 21 in Piazza Sant'Andrea a Trivio, notte italiana, musica degli anni 60, 70, 80 e 90. È allestito anche uno stand gastronomico con cocktail e l'angolo della pizza cotta a legno. Concerto di chiusura oggi a Formia della 22esima edizione del Jazz Flirt Festival. Il sassofonista Francesco Massaro si esibirà immerso nella natura. Il luogo del concerto si raggiunge al termine di un trekking leggero, partendo dall'infopoint del Parco Riviera d'Ulisse di Gianola. Per garantire agli spettatori un'atmosfera intima e conviviale, sono stati predisposti due turni con accompagnamento di guide, alle 17.30 e alle 18.45.
0: clarinettista e sassofonista a Massaro, si è formato presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, ha poi frequentato corsi di alta formazione di Siena Jazz. Nel 2009 ha vinto il premio nazionale delle arti indetto da AFAM e MIUR, sessione jazz, ed è stato segnalato più volte dalla rivista Musica Jazz tra i migliori giovani talenti emergenti. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa.
3: Primo test amichevole per Città di Formia, squadra militante nel campionato di eccellenza. Il test amichevole è stato sostenuto sul campo della Nitrella, formazione che milita in promozione, ed è terminato con il successo del Città di Formia, allenato da Alessio Ciardi, per 4-2. Sotto di 2 gol nella prima parte della gara, il Città di Formia ha reagito andando 3 volte a segno con l'attaccante Bellante, quarto gol firmato dal centravanti argentino Gomez. C'è stato poi un forte acquazzone nella parte finale, ma il risultato non è più mutato. Prossimo test amichevole il 13 agosto allo stadio Washington Parisio contro lo Sterparo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, Aria Dance, con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

Let's go. I wanna go. Me and you, back and forth like a yo-yo.

0: Radio Formia. Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.

Malati di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: Radio Cosmia. Segui anche tu via player sul sito radiocosmia.it. Aya Live con DJ Figarello.
1: Il tuo fatto chiamato DJ Se.